Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare.
2: Latte e miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

buio, ti c'ho compagnero fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: basta.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 e 59.
1: Inizia una nuova settimana. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Buon lunedì 12 ottobre 2026. Tra poco daremo il via ufficialmente a quello che è l'appuntamento della mattina, colazione da Zanni. Prima però ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Iniziamo alle stelle di latte miele per questa nuova settimana che parte oggi, lunedì 12 ottobre. L'Ariete ha una grande energia, determinazione nell'ambito del lavoro, ma sappiamo che ci sono stati dei momenti di difficoltà. Tra giugno e luglio stavi per mollare tutto, spero che tu non l'abbia fatto. La capacità di adattamento ti aiuterà a vincere ogni sfida, anche in amore e sul lavoro. Per il Toro, stanchezza e dubbi possono riaffiorare. Avere Mercurio, Venere, Giove, Marte in aspetto un po' critico crea delle piccole tensioni che nascono anche se hai in mente un grande progetto. Quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, non agire di corsa, rifletti con calma. Gemelli, scrivere, leggere, riflettere ti aiuta a capire meglio te stesso. Perché dico questo? Perché i gemelli sono governati da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta proprio la comunicazione. E questo è il momento giusto per comunicare, magari anche iniziando un nuovo lavoro. C'è chi lo ha cambiato di recente. Sembrava che nulla si muovesse nella prima parte dell'anno, invece da luglio hai notato che ci sono stati più stimoli. Amore stabile ma senza grandi novità per i single. Il Cancro ha una giornata energica, favorevole ai cambiamenti, nuove opportunità lavorative, che ha sfruttato da poco un'occasione non se ne pente, possono rivelarsi positive anche le conoscenze che nascono in questo periodo. Per il Leone inizio di settimana un po' faticoso, perché oggi e domani abbiamo una luna strana, chiusure, tensioni, ascolta l'istinto per una volta e cerca di stare un po' più tranquillo, soprattutto se di recente ci sono stati diversi contraccolpi o hai avuto un problema. Per la Vergine graduale ritorno alla stabilità dopo mesi complicati. Io dico sempre a questo segno zodiacale che è vero, i cambiamenti sono stati molti, ma adesso bisogna iniziare a pensare al 2027 come ad un anno vincente. Dedica tempo agli affetti e anche se si è chiusa una porta, ricorda che presto si aprirà un portone. I cambiamenti servono anche a questo. Per la Bilancia, controllo del budget, questioni burocratiche, economiche vanno osservate con attenzione. In amore tornano passione e occasioni per i cuori solitari. Lo Scorpione vive emozioni intense, ha un grande desiderio di vivere un amore profondo, stare con una persona piacevole. Ecco, Venere nel segno regala proprio questo istinto verso l'amore che non bisogna tradire, per cui se c'è una persona che ti piace e ricambia i tuoi sentimenti, frequentala, altrimenti cerca. Il lavoro è un po' stressante. Sagittario, aumenta il bisogno di libertà, di cambiamento, sai che fare sempre le solite cose ti annoia. Sul lavoro arrivano stimoli positivi, in amore comunica apertamente ciò che desideri. Capricorno, è tempo di lasciarsi alle spalle rapporti e ambienti ormai inadatti, tagli netti con situazioni, persone che non ti meritano. Nuove strade si aprono attraverso scelte più consapevoli. L'Acquario ha una giornata nervosa, lunedì e martedì bisogna stare un pochino attenti alle tensioni professionali, soprattutto se di recente c'è stato un cambiamento. Sappiamo che i contratti, gli accordi sono andati un po' al rallentatore. Organizza le priorità. L'amore in questo momento ha bisogno di protezione. Pesci, intuizioni e sentimenti guidano le tue scelte. Non solo sono favoriti nuovi incontri, ma se hai una relazione da consolidare, adesso potrai fare anche una proposta molto importante. È arrivato il momento di decidere. Grazie per l'ascolto, vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.

0: Biagio Antonacci e Safe. Beh, c'è questa citazione del Papa, e una delle notizie principali di questa mattina è proprio la malattia del Papa. Dovrà essere operato per un nodulo al polmone proprio in questi giorni, quindi il nostro augurio va proprio a lui. Sigla!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zara.

0: la settimana con delle belle notizie. Purtroppo negli ultimi giorni di belle notizie proprio non ne abbiamo avute, e soprattutto qualcuna ci ha anche toccato proprio nel profondo, visto che è venuto a mancare un collega non di Latte Miele, ma un collega della radio. Stiamo parlando di Federico L'Olandese Volante, ma ne ha ampiamente parlato nel weekend Guido Monti, che lo conosceva molto bene visto che ci hanno lavorato insieme per diversi anni. E proprio la notizia di ieri sera che è venuta a mancare una grande star della musica italiana, Vilma De Angelis. Anche lei, ho avuto il piacere di incontrarla quando poi ormai la sua carriera era alla fine. Devo dire, una donna eccezionale, quindi il pensiero va anche a lei, quella che cantava Patatina Piccolina, che è stata anche utilizzata per degli spot pubblicitari. Buongiorno a tutti, comincia Colazione da Zanni, dicevo, per questa giornata di lunedì 12 ottobre, grazie al tenente che si sta occupando della parte tecnica.
1: Buonasera.
0: Buongiorno, direi più che buonasera. Potremmo cominciare immediatamente con quello che è il nostro buongiornissimo caffè. Oh, e parliamo proprio di caffè, perché il caffè è l'alleato perfetto per trasformare ogni giornata in una grande avventura.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Latte Miele.
4: La felicità.
3: Latte Miele.
5: Radio Latte Miele,
3: la tua musica italiana.

fare un saluto ai bar che sono collegati e stanno ascoltando Latte Miele questa mattina e che hanno già aperto la loro serranda proprio in questi minuti. Alcuni lo fanno addirittura anche molto presto, alle 4 e alle 5 del mattino, perché ci sono già persone al bar che stanno parlando ad esempio di sport, perché Verstappen ha vinto a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli è arrivato terzo. E poi dovrei sentire il signor tenente, perché lui è tifoso, se non sbaglio, della Roma, per sapere com'è di umore, perché la Roma col Como ha pareggiato e gli è andata bene, perché ha rischiato di grosso. Poi anche gli juventini, devo dire che se la sono cavata con l'1-1. Il Milan non ne parliamo, anche lui ha pareggiato. Però primi in classifica troviamo la Lazio e l'Inter, strano soprattutto per i tifosi della Lazio, che negli ultimi anni hanno avuto un po' di problemini, hanno sofferto parecchio. Chissà, magari questo è l'anno della Lazio, ma ce lo auguriamo, no? Visto che vince sempre l'Inter ultimamente, facciamo vincere anche qualche altra squadra. Arriva Giovanotti e Samurai J, la nuova, si intitola Le foglie di tè.

0: fantastica.
1: È qualche giorno che stiamo ascoltando questa nuova canzone di Jovanotti insieme a Samurai J, Le foglie di te. Adesso abbiamo un fenomeno questa mattina. Uff, anzi, in realtà ne abbiamo più di uno da citare. Un uomo di 51 anni, già agli arresti domiciliari per un'altra rapina, ha assaltato un ufficio postale a Pometo, in provincia di Pavia, mascherato da Salvatore Dalì e armato di fucile a canne mozze.
2: Andiamo bene.
1: Pensa che ha rubato 7.600 euro, ma durante la fuga, pensate che fortuna che ha avuto, ha perso il portafoglio con i documenti. I carabinieri lo hanno così identificato e arrestato a casa sua. Nel tombino vicino all'abitazione hanno recuperato la maschera, il fucile e addirittura l'intero bottino. L'uomo è stato trasferito in carcere con l'accusa di rapina aggravata. Da lì al carcere un attimo, eh?
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Che cosa?

0: cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Un grosso abbraccio agli amici di Marsala che non se la sono passata bene negli ultimi giorni e poi un grande abbraccio a Giovanna e Francesco da Reggio Calabria. Incomincia il nostro viaggio con Adriano Celentano e Azzurro.

abbiamo voluto farvi cominciare insomma questa parte della mattinata cantando, prima con Azzurro di Adriano Celentano, e il nostro viaggio è continuato anche con un'avventura di Lucio Battisti. Beh, un'avventura sicuramente l'ha avuta questo personaggio, potremmo definirlo di Cuba, che cosa ha fatto? È stato fermato all'aeroporto di Miami mentre cercava di contrabbandare 10 uccelli vivi, ma nascosti dove? Nelle parti intime, cioè ce l'aveva nelle mutande. Alla fine gli agenti hanno scoperto il traffico proprio grazie ad uno strano rigonfiamento notato durante i controlli. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di contrabbando di ben 11 uccellini, perché ce n'erano 10 più uno piccolo. Successivamente è rilasciato su cauzione di $25,000. La prossima udienza è prevista per il 26 ottobre e sicuramente saranno tutti presenti. Cip, cip.

0: ricordatevi di mandarci un messaggio al 335 787 1910, tanto poi il messaggio lo recapitiamo noi. Mi raccomando, la cosa importante è poi avere il numero di telefono della persona da contattare, della persona festeggiata in questo caso. Adesso invece diamo la linea agli amici del meteo.it per ascoltare quelle che sono le previsioni per questa giornata.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
3: Università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

Dai la notte, questa è Radio Latteniele. Buongiorno da Alberto Zanni, colazione da Zanni. C'è anche il signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Devo fare un giro di saluti a Simona di Firenze. Dice: ciao ragazzi, la fantasia dei contrabbandieri non ha proprio limiti. Un saluto a tutta Radio Latteniele, si riferiva forse a quello degli uccellini, immagino. C'è anche Luca di Bergamo, dice: 10 uccelli nelle mutande, dai, da non credere, pazzesco. È vero Luca, purtroppo è così, ma la gente veramente fuori. Poi salutiamo invece buongiorno Latteniele, un sereno buongiorno ad Alberto Zanni, al tenente con affetto Roberto di Verona, che ci augura un dolce inizio di settimana.

Giorgia con Io Fratanti qui su Latte Miele. Buongiorno a tutti, se volete scoccare la colazione al vostro bar di fiducia, allora mandateci il numero della barista o del barista e poi noi li contatteremo e cercheremo, insomma, in qualche modo di farvi offrire il caffè o la colazione.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: qualcosa per te, che bello arrivare a casa e trovare magari un regalo, dice, c'è qualcosa per te, perché poi il regalo ricevuto ma anche fatto sicuramente crea un po' di dopamina, ti fa venire proprio voglia di vivere, di essere contenti, perché magari quando ci sono persone che sono un po' giù di morale, cosa fanno? Vanno in giro a fare acquisti. Sapete quante volte magari andiamo in giro nei centri città e inizia a dire, ah, va che bel vestito, va che belle scarpe, con cifre assolutamente folli che uno magari non si può permettere. Bene, sappiate che esiste un sito web coreano che ti permette di fare acquisti finti per darti una scarica di dopamina senza spendere soldi, e questa devo dire che è un'ottima soluzione, soprattutto per chi non li ha. Adesso invece diamo la linea alla nostra redazione per le prime notizie della giornata.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in 2 appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour. All'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
6: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter in vetta alla Serie A. 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
7: Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
8: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere. sorrisi.
11: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
13: Latte miele. Latte e miele.
14: Questa nostra stupida canzone d'amore.
15: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

0: settembre con l'Intigi, una delle canzoni che stiamo suonando di più in questo periodo qui a Latte Miele. Dai che facciamo un po' di gossip, parliamo del matrimonio di Giorgia Cardinaletti che ha sposato Francesco Becchis proprio qualche giorno fa, e si dice anche già, si vocifera che sia in dolce attesa. C'è un'altra notizia però curiosa che fa parte insomma della famiglia della Cardinaletti in un certo senso, che riguarda il suo ex Cesare Cremonini, che in qualche modo proprio il giorno del matrimonio si è fatto notare perché ha tolto il follow appunto a Giorgia, e vabbè, insomma, mi sa che non si sono lasciati proprio bene. Com'è che si dice? Tutto è bene quel che finisce bene, e tanti auguri insomma per questo matrimonio felice, e se arriveranno dei figli, o maschi o femmine che siano, l'importante è che siano sani.
1: Come si

ragazzi, Cesare Cremonini con Paparazzi. Comunque, mentre andava questa canzone, io e il tenente commentavamo perché se la voleva sposare lui la Cardinaletti. Devo dire che abbiamo una cosa in comune, perché anche a me, insomma, ci sono un paio di giornaliste che, insomma, non in qualche modo mi prendono. Una è Stefania Cavallaro, quella del TG4, l'altra è Francesca Fialdini, ormai è diventata una conduttrice bravissima, e l'altra, che devo dire anche lei mi piace, è Greta Mauro. Non so se avete presente, ha condotto credo Uno Mattina Estate, questa estate, insomma, alle 6 del mattino più o meno, in concomitanza con noi. Chissà, magari se vengono a fare colazione da noi, a scroccarci la colazione, non sarebbe male. Un saluto veloce a Donatella, che dice buongiorno a tutti, anche se lunedì, hai ragione. Adesso è il momento del quizzone a colazione.

0: noi, e tra l'altro che essendo lunedì ve l'ho fatta anche un pochino difficile, eh? Cioè nel senso che bisogna ragionare un po'. Allora, il quizzone a colazione di oggi dice: un pastore ha 24 pecore, tutte tranne 7 scappano dal recinto, quante gliene restano? Dai, ve la rifaccio. Un pastore ha 24 pecore, tutte tranne 7 scappano dal recinto, quante gliene restano? Dai, ragionateci che è facile. 335 787 1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Spot.
3: Farmacisti di Arilu Pharma e scopri i trattamenti preparati su misura nel nostro laboratorio. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. A ottobre, tuo da 29.900 euro.
6: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Preddanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Che tra poco compie gli anni e lo chiameremo. Intanto facciamo il nostro viaggio negli anni attraverso la musica con Francesco Baccini e Qua Qua Quando, cominciando però da Ornella Vanoni e la sua Vai Valentina.

0: Francesco Baccini, quando questo è stato un grande successo del 1990. Adesso è l'ora di contattare la persona che festeggia il compleanno. Il suo nome è Martina. Proviamo a sentire se Martina è già sveglia a quest'ora.
1: Pronta?
0: Martina?
1: Sì?
0: Buongiorno, auguri, buon compleanno!
1: Buongiorno, grazie.
0: Ma che bella vocina, ma dove stiamo chiamando Martina?
1: Sono in palestra.
0: Sì, ma dove?
1: Mezzo
0: dove?
1: Addormentata. A Reggio Emilia.
0: A Reggio Emilia. Oh, buongiorno da Radio Latiniere. Io sono Alberto Zani, sei già in palestra a quest'ora?
1: Sì.
0: Sei mattiniera. Senti, noi abbiamo un messaggio da parte di Dennis e Filippo, che a quanto pare è tuo fratello, giusto?
1: Esatto, è mio fratello.
0: E poi da tutto lo staff del forno Panciroli.
1: Grazie, che carini.
0: Senti, con che cosa fai colazione? Dolce o salato?
1: Dolce. Ovviamente, la moglie di un fornaio, vado di dolce.
0: Ecco, e allora vai di dolce. Senti, ultima cosa, possiamo sapere quanti anni compi?
1: Ne ho fatti 32.
0: E allora auguri ancora, giovanissima, che bella moglie. Senti Martina, ti abbracciamo e un saluto a tutta Reggio Emilia.
1: Grazie a tutti, grazie al forno Panciroli.
0: Ciao, grazie. Un abbraccio, ciao.
1: Ciao.

0: mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, azzeccatissima questa canzone per Martina. 32 anni, l'abbiamo sentita poco fa al telefono, e anche voi se dovete festeggiare un compleanno o un momento speciale della vita di qualcuno a cui volete particolarmente bene, ricordatevi di prenotarvi al 335-787-1910. Saluto anche Massimiliano che oggi compie 44 anni, quindi tanti auguri anche a te. Ed è il momento di tornare al nostro momento del quizzone a colazione, per chi si fosse appena sintonizzato, lo ripeto, un pastore ha 24 pecore, tutte tranne 7 scappano dal recinto. Quante gliene restano? Ve lo ripeto. Un pastore ha 24 pecore, tutte tranne 7 scappano dal recinto. Quante gliene restano? Tra poco vi daremo la soluzione.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un cascaio.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Spot.
9: Il cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
10: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle con i migliori

0: barbecue per grigliate con gli amici, detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa, accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro, tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
1: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona! È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: Alfa e Manu Ciao con A me mi piace. Ciao a tutti da Alberto Zanni, buongiorno. Siamo arrivati al momento della soluzione al nostro quizzone, perché vi ho fatto questa domanda: un pastore ha 24 pecore, tutte tranne 7 scappano dal recinto, quante ne restano? Prima di fare la raffica dei vocali volevo leggere un po' di messaggi, perché oggi ne sono arrivati tanti testuali. Giovanna dice 17 pecore e poi chi? Ne rimangono 7, ma non si firma. E poi mandiamo un po' di raffica di vocali.
1: Buongiorno Radio Latte Miele, la risposta al quiz: rimangono 7 pecore. Grazie Michele da Grottole.
0: Ciao Michele.
2: Buongiorno, sono Aliena Dratina. Comunque ne rimangono 7. Ciao Danni.
0: Ciao, ciao.
3: Radio Latte Miele, la risposta è 7.
0: È 7? Siete sicuri? Siete sicuri che la risposta è 7? Certo che 7, perché se ne aveva 24, 24 scappano tutte tranne 7, quindi bisogna pensare che sono rimaste appunto 7 pecore nel recinto. Vabbè, il quizzone tranquilli tornerà domani intorno alle 7:15 circa, sempre qui sul Latte Miele.

0: 7:58.
1: Sul latte e miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Ben ritrovati amici di Latte e Miele per questa nuova puntata di Dentro l'Università. Abbiamo di nuovo con noi professor Lino Bandiera, col quale proseguiremo la nostra chiacchierata nel parlare di paleoantropologia e paleopatologia, argomento molto interessante che ha un ampio spettro di valenze. Professor Bandiera, ieri abbiamo parlato degli aspetti delle sue discipline, oggi parliamo anche di sbocchi occupazionali che queste discipline offrono agli studenti.
3: Gli studi di paleoantropologia e paleopatologia richiedono sicuramente una preparazione scientifica di alto livello, perché compendiano argomenti diversi. Si va dalle conoscenze anatomiche a quelle di anatomia patologica o anche di anatomia forense, di patologia forense, quindi sono davvero molti aspetti che devono essere integrati in questo tipo di studi. Quindi c'è una preparazione di base molto forte, molto ampia, che può portare appunto gli studenti a svolgere poi questo campo di studi. È un campo estremamente affascinante perché, tutto sommato, nonostante l'archeologia sia molto vecchia come scienza, paleopatologia, paleogenetica sono molto nuove, tutto sommato, e questo è un campo in grossa espansione. È chiaro che oltre alla grossa volontà dello studente, del ricercatore, poi, come diceva anche Manlio Brigaglia in un suo articolo sulla Nuova Sardegna, diceva che gli studi paleoantropologici sono una scienza estremamente affascinante che richiede dedizione, impegno, ma a volte anche una buona dose di finanziamenti, e questo è inevitabile e di questo bisogna tener conto quando appunto bisogna programmare poi degli studi di questo tipo.
2: E questo purtroppo credo che sia collegato anche alla fuga dei talenti che noi abbiamo, perché ovviamente chi aspira a fare ricerca ad un certo livello, visto che è legato molto all'aspetto finanziario, va dove c'è una capacità di drenare fondi superiore a quella che c'è nell'Ateneo qua di Sassari.
3: L'Ateneo in realtà sta lavorando molto bene in questo aspetto, soprattutto negli ultimi anni. Davvero abbiamo avuto la possibilità di accedere a grossi finanziamenti per la ricerca, e anche in questo ambito sicuramente si è lavorato. Non è sempre facile, ci sono dei periodi in cui le situazioni sono più favorevoli, diciamo, alla ricerca, altri periodi un po' meno. L'impegno del ricercatore è quello di proporsi, di cercare di convincere i finanziatori nella sua ricerca, e questo è sicuramente forse uno dei lavori più complicati in un territorio come il nostro, dove magari anche le attività economiche, industriali non sono particolarmente numerose, ampie, da poter garantire magari un sovvenzionamento alla ricerca. Però l'Europa, con le sue attività, con i suoi finanziamenti, ci permette sicuramente di accedere anche a dei finanziamenti di questo tipo.
2: Ringraziamo il professor Bandiera per la sua disponibilità. Con noi invece l'appuntamento è a domani per una nuova puntata del programma Dentro l'Università, realizzato da Latte e Miele in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Un saluto e un ringraziamento da Roberto Cesaraccio.
1: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di lunedì 12 ottobre 2026. Grazie al signor Tenente per essersi occupato della parte tecnica. Io sono Alberto Zanni e con me c'è anche Francesco Bianco.
4: Buongiorno. State bene?
0: Noi stiamo benissimo.
4: Siete felici?
0: Rilassati.
4: Siete caldi?
0: Caldissimi.
4: Adesso andate a dormire voi, bella vita che fate.
0: Andiamo a dormire.
4: No, il Tenente no, so che il Tenente va in caserma ovviamente.
0: Il Tenente va in caserma ma in palestra ad allenarsi per domani.
4: È un Tenente.
0: Certo. Senti, tra poco arriverà Paolo Fox.
4: Sì, lui arriva proprio qui. Paolo Fox, Paolo Volpe ci spiegherà come sta la nostra giornata. Io sono sempre un po' in lite con me stesso, ascoltarlo no, perché la bilancia quasi mai va bene.
0: È vero.
4: Oggi l'ascolterò con grande attenzione, se anche oggi male basta.
0: Speriamo anche che ci siano delle buone notizie da raccontare, lo sapevo.
4: Non c'è niente.
0: Ci abbiamo provato.
4: Va bene, Paolo Fox.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Iniziamo alle stelle di Latte Miele per questa nuova settimana che parte oggi, lunedì 12 ottobre. L'Ariete ha una grande energia, determinazione nell'ambito del lavoro, ma sappiamo che ci sono stati dei momenti di difficoltà. Tra giugno e luglio stavi per mollare tutto, spero che tu non l'abbia fatto. La capacità di adattamento ti aiuterà a vincere ogni sfida, anche in amore e sul lavoro. Per il Toro, stanchezza e dubbi possono riaffiorare. Avere Mercurio, Venere, Giove, Marte e aspetto un po' critico, crea delle piccole tensioni che nascono anche se hai in mente un grande progetto. Quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, non agire di corsa, rifletti con calma. Gemelli, scrivere, leggere, riflettere ti aiuta a capire meglio te stesso. Perché dico questo? Perché i gemelli sono governati da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta proprio la comunicazione. E questo è il momento giusto per comunicare, magari anche iniziando un nuovo lavoro. C'è chi lo ha cambiato di recente. Sembrava che nulla si muovesse nella prima parte dell'anno, invece da luglio hai notato che ci sono stati più stimoli. Amore stabile ma senza grandi novità per i single. Il Cancro ha una giornata energica, favorevole ai cambiamenti, nuove opportunità lavorative che ha sfruttato da poco un'occasione non se ne pente. Possono rivelarsi positive anche le conoscenze che nascono in questo periodo. Per il Leone inizio di settimana un po' faticoso, perché oggi e domani abbiamo una luna strana, chiusure, tensioni, ascolta l'istinto per una volta e cerca di stare un po' più tranquillo, soprattutto se di recente ci sono stati diversi contraccolpi o hai avuto un problema. Per la Vergine graduale ritorno alla stabilità dopo mesi complicati. Io dico sempre a questo segno zodiacale che è vero, i cambiamenti sono stati molti, ma adesso bisogna iniziare a pensare al 2027 come ad un anno vincente. Dedica tempo agli affetti e anche se si è chiusa una porta, ricorda che presto si aprirà un portone. I cambiamenti servono anche a questo. Per la Bilancia, controllo del budget, questioni burocratiche, economiche vanno osservate con attenzione. In amore tornano passione e occasioni per i cuori solitari. Lo Scorpione vive emozioni intense, ha un grande desiderio di vivere un amore profondo, stare con una persona piacevole. Ecco, Venere nel segno regala proprio questo istinto verso l'amore che non bisogna tradire. Per cui se c'è una persona che ti piace e ricambia i tuoi sentimenti, frequentala, altrimenti cerca. Il lavoro è un po' stressante. Sagittario, aumenta il bisogno di libertà, di cambiamento. Sai che fare sempre le solite cose ti annoia. Sul lavoro arrivano stimoli positivi. In amore comunica apertamente ciò che desideri. Capricorno, è tempo di lasciarsi alle spalle rapporti e ambienti ormai inadatti, tagli netti con situazioni, persone che non ti meritano. Nuove strade si aprono attraverso scelte più consapevoli. L'Acquario ha una giornata nervosa, lunedì e martedì bisogna stare un pochino attenti legati alle tensioni professionali, soprattutto se di recente c'è stato un cambiamento. Sappiamo che i contratti, gli accordi sono andati un po' al rallentatore. Organizza le priorità. L'amore in questo momento ha bisogno di protezione. Pesci, intuizioni e sentimenti guidano le tue scelte. Non solo sono favoriti nuovi incontri, ma se hai una relazione da consolidare, adesso potrai fare anche una proposta molto importante. È arrivato il momento di decidere. Grazie per l'ascolto, vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
8: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
9: Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini. Partiamo così in questo lunedì 12 ottobre. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli. C'è Paolo Fox? No, c'è già stato Paolo Fox. C'è la sigla ora e poi partiamo davvero.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, molte notizie, non ce n'è una veramente apertura, anche se naturalmente l'annuncio ieri all'Angelus di Leone XIV di avere un nodulo al polmone sta facendo molto parlare, un po' per il coraggio del Papa che ha annunciato immediatamente, altrimenti il suo ricovero sicuramente avrebbe fatto esplodere un sacco di voci. Vedremo, perché un nodulo al polmone non significa per forza cancro, potrebbe essere qualcos'altro, vedremo, ce lo diranno sicuramente, visto che il Papa ha deciso di essere così trasparente. E poi quello che sta succedendo tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Sapete che nel fine settimana è arrivata la notizia che come dire, gli americani comperanno il gasolio dai russi. Zelensky si è molto arrabbiato. Poi Trump ha annunciato, come dire, una tregua energetica, ma la Russia non l'ha accettata e Zelensky, cioè l'Ucraina, neanche lo sapeva. Quindi una situazione un po' complessa, vedremo nelle prossime ore.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
10: tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Ho sbagliato.
12: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
13: Spot.
14: Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predda Niedda 8.
16: Nuova casa? Nuova capolino. Nuovo showroom? Nuova capolino. Sassari Lipunti.
17: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
18: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
19: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
20: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
3: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Eccole le bambole di pezza con Settembre qui su Radio Latte e Miele. C'è preoccupazione per quello che sta avvenendo in Medio Oriente, mentre la guerra tra Iran e Stati Uniti sembra in stallo. Non ci sono notizie di attacchi e neanche di però trattative, quindi vedremo quello che succederà. Preoccupa il fronte aperto tra Arabia Saudita e Houthi. Sapete che Houthi sono i ribelli che stanno nello Yemen. Se avete presente la cartina geografica, lo Yemen sta sotto attaccata all'Arabia Saudita. C'è stato questo attacco importante contro un aeroporto saudita, con morti e centinaia di feriti. Naturalmente si vuole colpire la potenza economica dell'Arabia Saudita e si vogliono, come dire, mandar via gli stranieri che ormai lavorano a migliaia nel paese. Vedremo quello che succederà, perché l'Arabia Saudita ha fatto un raid contro Houthi, però in questo momento sembra che Houthi abbiano la meglio con i sauditi. Vedremo insomma come evolverà anche questa situazione. Wake up.

0: Ok, buonanotte, la nuova di San Giovanni qui su Radio Latte Miele, il suo ritorno insomma con la musica. Allora, sapete che ci sono alcune città, soprattutto Napoli, che sono piene di queste macchine con la targa polacca. Io mi ricordo una volta che mi era successo di capire, dicevo mamma mia quanti polacchi qua a Napoli, poi mi hanno spiegato che in realtà è uno stratagemma per pagare meno di assicurazione, si chiama esterovestizione, si risparmia fino al 70% sull'assicurazione. Molti automobilisti italiani intestano fittiziamente la prima auto a società estere, dopo le targhe tedesche prima c'erano state, poi le bulgare, ora si usano quelle polacche. L'auto viene cancellata dal PRA italiano e matricolata in Polonia, pur rimanendo stabilmente in Italia tramite contratti di noleggio o leasing. Ci sono state diverse inchieste naturalmente della Guardia di Finanza, che ha scoperto che insomma era solo per pagare meno di assicurazione. Ci sono poi problemi negli incidenti, nei risarcimenti, perché essendo appunto tante auto polacche diventa complicato. Ora, per contrastare questo fenomeno, ecco che arriva una nuova regola nel codice della strada, che introduce l'obbligo di iscrizione al registro veicoli esteri per le auto usate stabilmente in Italia, e quindi devono avere la copertura assicurativa se stanno in Italia, proprio nel nostro paese.
1: Radio Latte Miele, wake up!
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Spot.
7: Sull'incidente avvenuto sulla statale 387 nel territorio di Soleminis, costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, di Serdiana. La sua Fiat 500, di proprietà della figlia, ha preso fuoco dopo lo scontro frontale con un fuoristrada. L'uomo è morto carbonizzato nell'abitacolo. Ferita una coppia di Dolianova, trasportata al Brozzu e al policlinico di Monserrato con lesioni non gravi. I militari potrebbero sentire i sopravvissuti per ricostruire la dinamica. Sulla vicenda è stata informata la procura. Un'area di mare di circa 750 chilometri davanti a Capo Teulada sarà interdetta oggi, lunedì 12 ottobre, per un'esercitazione militare con tiri a fuoco. L'ordinanza della Guardia Costiera di Cagliari, richiesta dal Comando Marina Ovest, prevede il divieto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. L'attività riguarda l'addestramento al tiro delle unità navali. Lo specchio acqueo sarà dichiarato pericoloso per la navigazione e la sosta delle imbarcazioni. Vietate anche la pesca e le altre attività connesse all'utilizzo del mare. Il provvedimento punta a garantire la sicurezza durante le operazioni militari. Ieri sera il Cagliari ha affrontato una sfida di prestigio davanti al proprio pubblico all'Unipol Domus. I rossoblù hanno giocato contro la Juventus nella sesta giornata di Serie A. Sentiamo Bruno Corda.
8: All'80esimo svanisce il sogno rossoblù di battere la Juventus per la seconda volta consecutiva in questo anno solare. Nella gara di ieri il Cagliari è passato in vantaggio sbloccando il risultato grazie a Daniel Maldini, ma il gol non è bastato. Il sogno svanisce appunto all'80esimo quando Kolo Muani segna il gol che salva la Juventus da una sconfitta che sarebbe stata molto pesante. Tra l'altro ci sono state scaramucce a fine gara dopo il fischio di chiusura. Pisacane si avvicina per salutare il tecnico toscano che reagisce male, nasce appunto un battibecco, un pessimo esempio, e l'arbitro espelle entrambi e quindi cartellino rosso. Salteranno il prossimo turno di campionato, la settima di campionato, che vedrà il Cagliari impegnato al Brianteo di Monza contro la squadra di Iulici, quindi sarà un test importante per la formazione di Pisacane, che si gode comunque con i tifosi delle Cagliari il quarto posto in classifica, confermato appunto dopo la vittoria del Friuli del 21 settembre scorso. Da Cagliari per Radio Latte Miele, Bruno Corda.
7: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
12: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
14: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
15: Quando torniamo qui sulla Temiere parleremo di criminalità in Italia, perché sono usciti i dati sulla criminalità appunto nel nostro paese. Prima vi lascio a Milano di Lucio Dalla, poi c'è Liberatemi, quindi Biagio Antonato.

0: Viaggio Antonacci con Liberatemi qui su Radio Latimiere. Vi dicevo che è uscito l'indice della criminalità del Sole 24 Ore e anche del Ministero dell'Interno. Allora, i reati denunciati in Italia sono scesi a 2,36 milioni, meno 1,8% rispetto al 2024, segnando la prima flessione dopo 4 anni di crescita. Il calo prosegue anche nel 2026, questo dato quindi è del 2025 ovviamente. Diminuiscono in modo deciso i furti, in particolare quelli su auto, quelli in casa e quelli fatti con destrezza, quindi gli scippi, più che gli scippi quando vi rubano il portafoglio in metropolitana, quelle cose così. Mentre crescono truffe, ne parliamo tantissimo anche qui, frodi informatiche, danneggiamenti, percosse ed estorsioni. Le violenze sessuali si stabilizzano, evidenziando una maggiore propensione alla denuncia. I reati si concentrano soprattutto nelle grandi aree urbane del centro-nord, quindi Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino guidano la classifica delle città con il più alto tasso di denunce ogni 100.000 abitanti, con Milano in testa sopra i 7.000 delitti. Attenzione, parliamo di reati denunciati e non reati commessi, quindi sono tendenzialmente le grandi città del nord quelle che hanno il maggior numero di reati denunciati. Nel 2025 il 35,1% delle persone denunciate o arrestate è di cittadinanza straniera e qui la percentuale è stabile. C'è un aumento pazzesco invece della criminalità minorile, si registra un nuovo record negativo per i minori segnalati, fermati o arrestati, saliti a quota 39.600 in un solo anno. Nel 2024 erano 1.400 in meno, quindi tantissimi, con un'incidenza particolarmente rilevante nei furti e nelle rapine.
1: Latte Miele, wake up!

0: nostra vita c'è anche Eros Ramazzotti qui su Radio Latte e Miele. Andiamo in Sardegna, nella grotta di Gorropeddu, nel territorio di Urzulei. Perché? Perché uno speleologo nel pomeriggio di ieri è rimasto bloccato in questa grotta. Siamo in Ogliastra, l'uomo è vivo ed è cosciente, sono più di 30 i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sul posto. Sarebbe bloccato a circa 10 metri di profondità. Secondo quanto è emerso finora, sarebbe rimasto bloccato nella cavità sotterranea per via del crollo della volta della grotta. I detriti avrebbero in parte sepolto l'uomo. Le operazioni sono rese più difficoltose proprio dalla natura della roccia, perché è particolarmente friabile. Infatti è quello che è successo anche lui. Stanno cercando di rimuovere il materiale con particolare cautela, perché potrebbe invece sbriciolarsi ancora di più ed essere un pericolo. Quindi speriamo, insomma, che riescano a tirarlo fuori presto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
7: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
8: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanieda, strada 17.
9: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: La differenza tra me e te, c'è anche Tiziano Ferro su Radio Latte Miele. Diamo uno sguardo invece all'evoluzione del tempo, perché oggi, insomma, continua a piovere in gran parte d'Italia. Al nord abbastanza soleggiato, ma già dall'Emilia Romagna anche l'Alta Toscana, e poi abbiamo anche le Marche, l'Abruzzo, Basilicata, Campania, insomma Puglia, Sicilia, lì piove oggi, una giornata un po' così. Da domani torna invece l'alta pressione, quindi torna il sole in gran parte del paese. Domani dovrebbe piovere solamente un po' all'estremo sud, tra Calabria e Sicilia, anche qualcosa in Basilicata o sud della Puglia, quindi Salento. Comunque torna il bel tempo, che rimarrà per diversi giorni.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
1: Plin plin.
3: 9 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Amica Annalisa con Madame, apriamo così questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon lunedì 12 ottobre da Francesco Bianco e da Natalia Scanatelli. C'è una notizia che arriva da Parigi, perché nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché de Saint-Pain Rouge, il più antico mercato coperto di Parigi nel terzo arrondissement della città, quindi siamo in pieno centro. Il mercato, che è stato fondato nel 1615, era anche come dire un monumento che purtroppo non c'è più. Le altre notizie, naturalmente parlavamo anche prima della salute del Papa, perché Leone XIV forse domani sarà ricoverato al Gemelli per la, deve asportare insomma questo nodulo al polmone, ci sarà poi la biopsia e capiremo se si tratta di un cancro o di qualcos'altro. Comunque è stato confermato il viaggio in Sud America a novembre, quindi c'è ottimismo. La crisi dell'ex Ilva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, e poi ancora quello che succede in giro per il mondo, perché sapete che Trump e Putin hanno trovato un accordo sul gasolio russo. Inoltre Trump ha detto che Zelensky non può più essere presidente perché non vuole la pace. Questa è un'intromissione forte insomma nei problemi interni dell'Ucraina. E poi naturalmente ci sono tutte le notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo, e la morte di Vilma De Angelis, la grande cantante e conduttrice televisiva, aveva 96 anni.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Spot.
6: Per iniziare l'autunno con stile,
7: un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
6: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
7: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior.
8: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
11: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
12: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
13: Bene, totale 14 euro.
12: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
14: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
15: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
18: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanietta 37R. E ad Olbia via Maldive.

0: sul filo c'è Pierci qui su Radio Latte e Miele. Allora, ha colpito tutti lo stile trasparente del pontefice americano, no? Presto che annuncia la fine dell'Angelus in modo molto corretto per tutti i suoi fedeli, insomma, la presenza di un nodulo. È la prima volta che capita che un pontefice parli così apertamente della salute, anche di una questione così delicata. Come vi dicevo prima, un nodulo polmonare non è per forza un cancro, potrebbe essere anche altro, ma certo è giusto indagare, è giusto anche toglierlo. È un nodulo circoscritto al polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato, è lo stesso pontefice a dirlo. Domani il probabile ricovero al Gemelli, dovrà stare poi circa 5-7 giorni, quindi il prossimo Angelus potrebbe essere fatto dal Gemelli, come già è successo con diversi papi, sia Francesco e anche Giovanni Paolo II spesso hanno recitato l'Angelus proprio dalla finestra del Gemelli. Staremo a vedere.
1: Wake up!

0: Le giornate perse di Marco Mengoni sono qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima parlavamo dell'indice di criminalità, perché è uscito sul Sole 24 Ore con il numero di denunce fatte nel nostro paese. È uscito anche un importante sondaggio voluto dal Corriere della Sera e che sostiene che, insomma, il tema della sicurezza sia tra i principali per gli italiani per scegliere chi votare. Se ne sta parlando moltissimo, un po' perché sapete che questa primavera ci sono elezioni importanti in città grandi come Milano o Roma, e quindi che sono anche tra l'altro al centro di come dire, diatribe, come si deve dire in modo corretto, riguardo proprio alla sicurezza dei propri cittadini. Anche se secondo questo sondaggio il 54% dei cittadini si sente sicuro nella propria zona, ma il 46% si sente poco o per nulla sicuro. L'insicurezza colpisce soprattutto i ceti più vulnerabili, quindi anziani, persone con basso titolo di studio e le casalinghe, il nord Italia e le periferie dei grandi centri. Le principali preoccupazioni riguardano soprattutto la criminalità comune e le baby gang. Ne parlavamo anche prima, no? Parlando dei dati sulla criminalità in Italia, c'è il boom delle baby gang e comunque dei crimini commessi dai minori, ma anche il degrado urbano e l'immigrazione irregolare. Le priorità cambiano in base all'orientamento politico. Per il centrodestra, per chi vota centrodestra, la prima preoccupazione è l'immigrazione, mentre per il centrosinistra il tema migratorio scende in basso e sale invece la violenza di genere.
1: Radio Latte Miele, wake up.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Balance, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
3: Hai capelli fragili? Da Relu Pharm trovi preparazioni galeniche e consulenza professionale per prendertene cura. Parafarmacia Relu Pharm, via Vardabasso 1, Sassari.
4: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
10: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
11: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
12: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano, come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
13: L'eleganza non si sceglie, si vive.
14: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
13: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
15: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, parleremo di questa notizia che sostiene che l'umanità potrebbe estinguersi entro il 2100. Prima vi lascio ad Adriano Celentano con Una carezza in un pugno, poi c'è Vasco Rossi con Splendida giornata. Tra poco.

0: Cani della giornata, c'è anche Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele. Allora, vi dicevo di questo studio pubblicato su una rivista molto importante come The Lancet, sulle minacce globali alla salute entro il 2100. Lo studio individua due minacce possibili entro appunto il 2100, quindi non tra tantissimo: o una guerra nucleare capace di bloccare la luce solare e causare una carestia globale, o l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale per sviluppare armi biologiche su vasta scala. Il rapporto analizza anche altri pericoli che danneggiano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, valutandone l'impatto in termini di anni di vita in buona salute persa. Tra questi figurano l'inquinamento atmosferico. Come sappiamo, molte persone già oggi, migliaia di persone solo nel nostro paese, perdono la vita direttamente a causa dell'inquinamento. Il cambiamento climatico, l'abbiamo visto, la resistenza agli antibiotici, e il nostro paese è tra i più colpiti nel mondo, la malnutrizione, le pandemie naturali e problemi legati agli stili di vita e alle diseguaglianze sociali. Le scelte dei governi possono fare una grande differenza, ovviamente se parliamo di guerra nucleare o di intelligenza artificiale è chiaro quello che possono fare i governi, ma possono anche sviluppare sistemi migliori per prevenire anche altre malattie. Devo dire che ogni volta che qualcuno cerca di intervenire sull'inquinamento atmosferico, nonostante già ora causi migliaia di decessi solo nel nostro paese, poi perde le elezioni.
1: Latte e miele, wake up.

0: Litfiba e il Diablo qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che c'è questa banda della minicar nera a Roma che ha già aggredito diverse persone, tra cui anche un attore, Jacopini, che è ancora in gravissime condizioni. Inquirenti hanno tracciato l'identikit di due presunti responsabili. Un elemento chiave è la denuncia del furto di una microcar nera dello stesso modello e colore di quella usata nei raid avvenuta il 9 ottobre. Quindi il 9 ottobre è rubata questa minicar nera, sembra che utilizzino proprio questa auto. La polizia sta verificando questa pista tramite l'analisi delle telecamere, non avendo ancora la targa del mezzo. Agli atti risultano almeno 5 denunce. L'ultimo episodio segnalato riguarda un 67enne colpito al fianco con un tubo di plastica da bordo della minicar. Restano gravi ma stabili, come vi dicevo, le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva a San Camillo dopo essere stato aggredito. Tra i cittadini del quartiere cresce la rabbia e la mobilitazione, naturalmente nei gruppi social. I residenti invitano anche a controllare e denunciare e dicono: ma chi ha un figlio che ha una minicar nera sta controllando, sta verificando che non c'entri nulla con quello che sta accadendo a Roma?
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
7: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Spot.
9: Ricerca e innovazione, docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
10: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
11: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
10: Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario.

0: straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
1: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
2: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi, marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
3: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti: trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
6: Da Bricoplanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Bricoplanet, il negozio più fornito della Sardegna. Bricoplanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: Tutti vogliono viaggiare in prima, cioè Ligabue qui su Radio Latte Miele. Ha già 24 anni questa canzone, pensavo meno in realtà. Il mese di settembre è il secondo più caldo mai registrato nel mondo, con una temperatura media dell'aria in superficie di 16,27 gradi. Ancora più significativo è il dato relativo ai livelli preindustriali, nel senso che la temperatura globale ha superato la soglia dell'1,5, che già ci dicevano sarebbe stata quella, come dire, game changer, come si dice in inglese, cioè che cambiava i giochi, 1,63 gradi. Comunque, qual è il problema attualmente? Che gli oceani sono bollenti, sono veramente caldissimi, sono aumentati molto, intensità eccezionale di caldo. Anche i nostri mari, sapete che il Mar Tirreno, il Mar Adriatico, hanno raggiunto temperature di 30 gradi, questo significa tropicale, tant'è vero che molte specie autoctone, cioè che sono originarie del mare Mediterraneo, ormai fanno molta fatica a sopravvivere a queste temperature. Tra loro ci sono anche le cozze, che amiamo quasi tutte. Per quanto riguarda gli oceani bollenti, la colpa è soprattutto del Niño. Sapete che questo fenomeno, che si chiama così perché raggiunge il suo massimo intorno a Natale, e il Niño significa bambino, bambino Gesù, è questo il concetto, e avrà conseguenze pesanti soprattutto nel 2027, non sappiamo se anche in Italia o in Europa perché siamo abbastanza distanti, ma sicuramente causerà dei fenomeni estremi in tutta l'America Latina, nell'America del Nord e anche in Asia.
1: Latte e miele, wake up!
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Dieci in punto.
2: La terza ora insieme qui su Radio La Temiele con Wake Up di lunedì 12 ottobre comincia con Paolo Fox.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Insieme alle stelle di Latte Miele per questa nuova settimana che parte oggi lunedì 12 ottobre. L'Ariete ha una grande energia, determinazione nell'ambito del lavoro, ma sappiamo che ci sono stati dei momenti di difficoltà. Tra giugno e luglio stavi per mollare tutto, spero che tu non l'abbia fatto. La capacità di adattamento ti aiuterà a vincere ogni sfida, anche in amore e sul lavoro. Per il Toro stanchezza e dubbi possono riaffiorare, avere Mercurio, Venere, Giove, Marte in aspetto un po' critico crea delle piccole tensioni che nascono anche se hai in mente un grande progetto. Quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, non agire di corsa, rifletti con calma. Gemelli, scrivere, leggere, riflettere ti aiuta a capire meglio te stesso. Perché dico questo? Perché i gemelli sono governati da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta proprio la comunicazione. E questo è il momento giusto per comunicare, magari anche iniziando un nuovo lavoro. C'è chi lo ha cambiato di recente. Sembrava che nulla si muovesse nella prima parte dell'anno, invece da luglio hai notato che ci sono stati più stimoli. Amore stabile ma senza grandi novità per i single. Il Cancro ha una giornata energica, favorevole ai cambiamenti, nuove opportunità lavorative che ha sfruttato da poco un'occasione non se ne pente. Possono rivelarsi positive anche le conoscenze che nascono in questo periodo. Per il Leone inizio di settimana un po' faticoso perché oggi e domani abbiamo una luna strana, chiusure, tensioni. Ascolta l'istinto per una volta e cerca di stare un po' più tranquillo, soprattutto se di recente ci sono stati diversi contraccolpi o hai avuto un problema. Per la Vergine graduale ritorno alla stabilità dopo mesi complicati. Io dico sempre a questo segno zodiacale che è vero, i cambiamenti sono stati molti, ma adesso bisogna iniziare a pensare al 2027 come ad un anno vincente. Dedica tempo agli affetti e anche se si è chiusa una porta ricorda che presto si aprirà un portone. I cambiamenti servono anche a questo. Per la Bilancia, controllo del budget, questioni burocratiche, economiche vanno osservate con attenzione. In amore tornano passione e occasioni per i cuori solitari. Lo Scorpione vive emozioni intense, ha un grande desiderio di vivere un amore profondo, di stare con una persona piacevole. Ecco, Venere nel segno regala proprio questo istinto verso l'amore che non bisogna tradire. Per cui se c'è una persona che ti piace e ricambia i tuoi sentimenti, frequentala, altrimenti cerca. Il lavoro è un po' stressante. Sagittario, aumenta il bisogno di libertà, di cambiamento. Sai che fare sempre le solite cose ti annoia. Sul lavoro arrivano stimoli positivi. In amore comunica apertamente ciò che desideri. Capricorno, è tempo di lasciarsi alle spalle rapporti e ambienti ormai inadatti. Tagli netti con situazioni, persone che non ti meritano. Nuove strade si aprono attraverso scelte più consapevoli. L'Acquario, ha una giornata nervosa. Lunedì e martedì bisogna stare un pochino attenti alle tensioni professionali, soprattutto se di recente c'è stato un cambiamento. Sappiamo che i contratti, gli accordi sono andati un po' a rallentatore. Organizza le priorità. L'amore in questo momento ha bisogno di protezione. Pesci, intuizioni e sentimenti guidano le tue scelte. Non solo sono favoriti nuovi incontri, ma se hai una relazione da consolidare, adesso potrai fare anche una proposta molto importante. È arrivato il momento di decidere. Grazie per l'ascolto, vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
3: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
6: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: romantica.
1: Elisa con Kintsugi questa mattina su Radio Latte Miele. Vi dicevo che ci sono un po' di bonus che tra l'altro sono cumulabili per le bollette, che possono arrivare anche fino a 1100 euro in totale. Allora, sono diversi, perché il primo limite riguarda le persone che hanno un ISEE di 9.796 euro e meno di 4 figli a carico, e 20.000 euro per i nuclei con almeno 4 figli. Qui già si può risparmiare bene. I bonus, vi dicevo, possono essere sommati tra loro, ad esempio per una famiglia numerosa che ha diritto anche al bonus per disagio fisico e al contributo straordinario, il risparmio annuo complessivo può superare i 1.100 euro. Senza il bonus sanitario invece la cifra si aggira intorno ai 650 euro. Allora, per i bonus sociali ordinari non serve fare domanda, basta presentare la DSU per l'attestazione ISEE. Se si rientra nei requisiti e le utenze sono intestate correttamente a un componente del nucleo familiare, lo sconto viene applicato in bolletta. Vi conviene farlo attraverso, ad esempio, un CAF che vi aiuta. Cioè, se siete in difficoltà, non guadagnate molti soldi e volete capire come è possibile avere, non so, il contributo straordinario, il bonus elettrico, vi dicevo, ISEE, che può arrivare fino a 25.000 euro di ISEE, appunto, vi conviene andare in un CAF o in un centro che si occupa di queste cose e farvi assistere, perché ci sono, ma sono complicati.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Con Roda Globo, che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda-Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona!
14: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
15: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
0: Sarà bello soffia, soffia, soffia.
1: Latte miele.
11: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
1: Latte miele.
16: Sognami se nevica.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

0: con te.
1: Giorgia con la nuova Parafulmini qui su Radio Latte Miele. Allora, si sta parlando molto di questa vicenda che arriva da Rimini, dove una marescialla dei carabinieri è indagata per aver mentito sulla paternità dei suoi due figli. Sapete che è un tema molto scottante, era uscita la notizia qualche tempo fa, un paio d'anni fa se non ricordo male, addirittura che un secondo figlio su quattro nelle coppie non era del padre, quello il padre che dovrebbe essere quello ufficiale, anche se poi era uno studio che non era fatto nei modi giusti. Comunque capita che qualche figlio sia nato fuori dal matrimonio e il padre non lo sappia. Qual è il problema? Che in questo caso il padre se n'è accorto a un certo punto, forse non somigliava molto a lui ma al suo capo, perché l'amante della marescialla sarebbe stato il comandante della caserma dove la donna lavorava. Tra l'altro anche l'altro marito era un carabiniere, quindi si sta decidendo di capire se questo sia un reato oppure no.
2: Wake up

0: I paparazzi di Cesare Cremonini, disco latte e miele di questa settimana. Buongiorno anche a Matilde Brizzi.
1: Buongiorno, perché c'è anche paparazzi di Lady Gaga, sai? Sì? Paparazzi.
0: Sì, sì, sono occidentale, ho saputo che c'è questa canzone.
1: Allora, tra l'altro, meno 7 al tuo compleanno.
0: Meno 7
1: dirlo.
0: Giorni al mio compleanno, compio 147 anni.
1: E
0: tra
1: li porti
0: una
1: da
0: settimana.
1: Dio.
0: Sì, 147 è abbastanza bene. Me ne darai 90. Al limite, tra l'altro, si è sposata la Cardinaletti, la giornalista del TG1, che era fidanzata di Cremonini.
1: Ah.
0: Sai che lui, sì, anche in questa paparazzi sembra che parli un po', non tanto della Cardinaletti, che ha parlato poco della loro fine, ma di un'altra ragazza, Martina, credo che si chiamasse, che ha scritto addirittura un libro sulla loro fine di storia d'amore. Quindi
1: importante monetizzare, paparazzi, ragazzi, dai.
0: Sì, oppure buttare fuori un po' di veleno, no? Nella vita.
1: Sì, meglio fuori che dentro.
0: Ci aiuta,
1: dai.
0: Esatto. Natalia vi augura uno strepitoso lunedì 12 ottobre. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Allora, questa data se la ricordano anche le persone che odiano studiare la storia, mm-hmm, perché in questa data, nel 1492, Colombo arriva in...
0: Sì, si pensa che...
1: Si pensa che, insomma, comincia la conquista dell'America, va bene?
0: Yes.
1: Lo stesso giorno muore il personaggio che ha reso famoso Sansepolcro.
0: Ah, chi è?
1: Piero della Francesca.
0: Ah, ciao Piero.
1: PDF per gli amici.
0: Certo.
1: Il quale ha teorizzato la prospettiva, ha scritto trattati che mettevano in relazione l'architettura, la matematica, la pittura, diceva basta dipingere a occhio, ci sono delle regole,
0: seguiamole,
1: va bene.
0: Cavolo.
1: Poi nel 2014 arriva una canzone di Fedez che ci rispiega il trattato sulla prospettiva di Piero della Francesca,
0: sì,
1: che è la perla di oggi. Non esiste prospettiva senza due punti di vista.
0: Ah, ok.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: il tip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Spot.
6: L'incidente è avvenuto sulla statale 387 nel territorio di Sole Minis, costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, di Serdiana. La sua Fiat 500, di proprietà della figlia, ha preso fuoco dopo lo scontro frontale con un fuoristrada. L'uomo è morto carbonizzato nell'abitacolo. Ferita una coppia di Edolianova, trasportata al Brozzu e al policlinico di Monserrato con lesioni non gravi. I militari potrebbero sentire i sopravvissuti per ricostruire la dinamica. Sulla vicenda è stata informata la procura. Un'area di mare di circa 750 chilometri davanti a Capo Teulada sarà interdetta oggi, lunedì 12 ottobre, per un'esercitazione militare con tiri a fuoco. L'ordinanza della Guardia Costiera di Cagliari, richiesta dal Comando Marina Ovest, prevede il divieto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. L'attività riguarda l'addestramento al tiro delle unità navali. Lo specchio acqueo sarà dichiarato pericoloso per la navigazione e la sosta delle imbarcazioni. Vietate anche la pesca e le altre attività connesse all'utilizzo del mare. Il provvedimento punta a garantire la sicurezza durante le operazioni militari. Ieri sera il Cagliari ha affrontato una sfida di prestigio davanti al proprio pubblico all'Unipol Domus. I rossoblù hanno giocato contro la Juventus nella sesta giornata di Serie A. Sentiamo Bruno Corda.
7: All'ottantesimo svanisce il sogno rossoblù di battere la Juventus per la seconda volta consecutiva in questo anno solare. Nella gara di ieri il Cagliari è passato in vantaggio sbloccando il risultato grazie a Daniel Maldini, ma il gol non è bastato. Il sogno svanisce appunto all'ottantesimo quando Kolo Muani segna il gol che salva la Juventus da una sconfitta che sarebbe stata molto pesante. Tra l'altro ci sono state scaramucce a fine gara dopo il fischio di chiusura. Pisacane si avvicina per salutare il tecnico toscano che reagisce male, nasce appunto un battibecco, un pessimo esempio, e l'arbitro espelle entrambi e quindi cartellino rosso. Salteranno il prossimo turno di campionato, la settima di campionato, che vedrà il Cagliari impegnato al Brianteo di Monza contro la squadra di Juric, quindi sarà un test importante per la formazione di Pisacane, che si gode comunque con i tifosi delle Cagliari il quarto posto in classifica, confermato appunto dopo la vittoria del Friuli del 21 settembre scorso. Da Cagliari per Radio Latte Miele, Bruno Corda.
6: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari, Preddanietta, ad Olbia, zona aeroporto, e a Carbonia in via Nazionale.
13: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
15: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
16: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
17: Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
18: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predda Niedda 8.
22: Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
23: Bene, totale 14 euro.
22: Solo? Allora faccio il bis.
21: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
24: Ogni mattina a quest'ora gli italiani si svegliano, cioè si svegliano anche prima, ma c'è una domanda: ma stamattina Caffè Cliché, questo programma, arriva con o senza zucchero? Oggi è dolcissimo Nati, perché arriva madre dolcissima.

0: Antonello Venditti. Questo programma non è cominciato da nemmeno 10 minuti e voi avete già perso la voce. La colpa è sempre nostra, quella di Radio Latte Miele.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, stiamo insieme anche oggi fino alle 13 in queste belle frequenze gialle, nostalgiche, romantiche, gratuite. C'è anche la nostra Natalia Scalataus in regia, qui ricordo che il lunedì bisogna a un certo punto nati, anche se parliamo dei massimi sistemi, anche oggi lo facciamo perché questi Nobel non sono mica finiti, l'ultimo viene consegnato oggi, quindi ogni anno a ottobre noi cerchiamo di spiegarci veramente questi massimi sistemi, queste massime ricerche che hanno portato dei ricercatori, degli scienziati, degli attivisti a portarsi a casa veramente, cioè forse il premio dei premi. Ma a un certo punto, ve lo dico, può arrivare la conga, noi ci azzittiamo, alziamo il volume della radio, chiudiamo il finestrino se siamo in macchina, così fa l'effetto gabbia sonora, e balliamo, va bene? E ci energizziamo anche per questo lunedì 12 ottobre. Vi ricordo che per far

0: amore e di fiducia, no? Quindi mi fido di te. Attenzione, fiducia è importante, significa non chiedere nemmeno le prove di qualcosa, è un atto di fede, mi fido di te perché so che tieni a me, so che non mi faresti del male. Dall'altro però, caro il mio giovanotti, dal 2005 sul latte e miele, cosa sei disposto a perdere? E che vuol dire? Dobbiamo perdere per forza in questa vita per raggiungere altro? Gli amici della geometria, della matematica, ma anche il signor Piero della Francesca sulla prospettiva che ci lasciava oggi, lo stesso giorno in cui venne scoperta, tra mille virgolette, anzi iniziata a conquistare l'America, probabilmente sì. Allora, Nati, è stato dato un altro Nobel, scusate, un altro Nobel, perché si direbbe Nobel, perché l'ideatore fu Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, un grande industriale che poi si sentì molto in colpa per aver, fate conto che veniva soprannominato il mercante della morte, perché poi la dinamite venne usata per scopi bellici soprattutto, si sentì in colpa e disse vabbè, ma voi dovete vedere il fatto che io ho inventato una cosa geniale, non l'uso che se ne fa. E invece, insomma, quindi è stato aggiunto anche il premio Nobel per la pace, anche qui forse per compensare la questione della dinamite, che venerdì è stato consegnato a Navinantem Nevi Pillai. Allora, io ho cercato questa pronuncia, ma se mi sbaglio correggetemi sempre al 335 787 1910. Tra poco vi diciamo qualcosa su di lei, innanzitutto perché ha vinto il Nobel. Il comitato norvegese, perché è la Norvegia che va ad assegnare il Nobel per la pace a differenza degli altri premi, ha riconosciuto il comitato norvegese soprattutto il suo impegno per fare in modo che i crimini più gravi non restino impuniti, anche quando vengono commessi da governi o da persone potenti. Cioè, in altre parole più semplici, la pace non significa soltanto fermare una guerra, significa anche costruire un sistema in cui le leggi valgano per tutti. Per questo ha lottato tutta la vita la signora Pillay.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Il cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Caduta dei capelli, intervieni subito. Da Arilu Pharma prepariamo trattamenti a base di minoxidil. Chiedi consiglio ai nostri farmacisti. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
5: La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
7: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo all'Ube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
8: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
5: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni.
4: Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
9: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
10: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predda Niedda 37.

0: pussy.
1: La voce l'avevate già persa tramite Antonello Venditti, tramite Zucchero, tramite Jovanotti, che ci siamo già ascoltati insieme sull'HTML. Adesso avete fatto anche ginnastica grazie alla comparsa, questo cameo molto importante di Sal Da Vinci. Parlavamo di premi Nobel, è arrivato, no, in onda, così è spuntato nella nostra scaletta il Nobel della canzone italiana, possiamo chiamarlo così, no? O forse sarebbe meglio parlare di Targhetenco per quanto riguarda i più grandi premi della storia della musica italiana. Comunque sappiate che una volta fu anche un musicista ad ottenere non il premio Nobel per la pace, ma il premio Nobel per la letteratura, il famosissimo caso di Bob Dylan, a cui venne assegnato, no, pubblicamente, senza che lui andasse però mai a ritirarlo, il Nobel per la letteratura del 2016. Questo premio, sapete che sono sempre accompagnati da dei comunicati ufficiali, e quindi l'Accademia svedese scrisse: per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone italiana, soprattutto hanno voluto americana, e ha trasformato quindi la canzone in uno strumento di racconto poetico, politico e sociale. La decisione fece arrabbiare qualche persona, o comunque destò qualche dubbio. Tanti si chiesero: ma un musicista può davvero ricevere un premio di caratura internazionale, no? Che tendenzialmente è associato a romanzieri, poeti e drammaturghi? L'Accademia rispose sì, perché anche la canzone può essere una forma di letteratura. E voi amanti della radio, questo lo sapete già.
2: Latte e miele. Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin.
3: Sì, scusa.
2: Plin plin.
4: 11 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: mattina, soprattutto quando arriva il tuo compleanno. Nati, è arrivato in un momento uno dei nostri convenevoli preferiti. Facciamo gli auguri a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che sono nati il 12 ottobre di qualsiasi manciata di anni fa. Cioè, nel senso, non ci porta mai di sapere in che anno siete nati, perché si può andare tanto solo avanti, non si può andare indietro. Quindi l'importante è continuare a crescere invece che invecchiare. Io la vedo così. Comunque, condividete questa pagina speciale dell'Almanacco con altri grandi pensatori, poeti, musicisti, attori. Sentite un po': Luciano Pavarotti, Luca Carboni, che suoniamo a propulsione in questa radio incredibilmente nostalgica e romantica. Eugenio Montale, Ossi di Seppia, ci ricorda Nati, la sua opera maggiore, perché magari stamattina vi interrogano e ve la chiedono. E poi, infine, Massimo Ghini. Auguri!
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo.

0: Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero? Certo! Tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari pre Danièdda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero. Strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
12: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
13: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
14: Non posso.
13: Avanti, tolga la mano.
14: Le ho detto che non posso.
13: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
16: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
17: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
18: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.

0: nel cuore.
1: È arrivata questa serie, è arrivata questa seconda stagione su Sky, la seconda stagione di una serie che ha veramente convinto i più, le avventure personali, le disavventure di due giovani amici, Mario Repetto e Max Pezzali. Pezzali, stamattina ho detto Fedex invece che Pezzali e invece che Pezzali, ma tanto basta chiamare.

gli anni 90, e poi quindi è stato anche scelto come titolo della seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno. Prima abbiamo citato Montale, cara la mia Natalia, senza dire in questi tempi di Nobel che anche lui ha percepito, ha ottenuto il Nobel per la letteratura. Cosa scrisse l'Accademia svedese al riguardo? A noi piacciono proprio le parole ufficiali, le citazioni. Scrisse che gli è stato dato il Nobel per la sua poetica distinta, che con grande sensibilità artistica ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita, attenzione, priva di illusioni. Cioè io la descrivo così com'è, rasento il realismo, il decadentismo, l'ermetismo, poche parole però incisive e strazianti qualche volta. Anche questa è una responsabilità di chi scrive, di chi cerca di raccontare il mondo, che sia tramite una canzone, tramite le poesie, tramite la prosa. Lui stesso aveva studiato ragioneria, voleva fare il ragioniere nella vita, poi da autodidatta si studia Dante, D'Annunzio e tanti altri grandi scrittori, e pensate, ricevette il Nobel per la letteratura. Quindi non si sa mai come può andare la vita. A proposito di vita, viva la vita, è la nuova canzone che vede le voci di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani su Latte Miele. Mano.

questa canzone con cui ha partecipato Gabbani al Sanremo del 25, me la ricordavo diversa. Perché è un'altra, cioè una reinterpretazione ovviamente insieme alla voce inconfondibile di Ornella Vanoni. La storia è stata questa: Francesco Gabbani scrisse questa canzone qualche mese prima del Sanremo del 25, quindi siamo nel 2024, e la fa sentire ad Ornella in confidenza, quindi sua collega, sua amica, sua mentore anche in qualche modo, mentoressa forse sarebbe meglio dire, Accademia Svedese del Nobel per la Letteratura, correggeteci al 335-787-1910, e la fa sentire e dice: senti, ma che ne pensi se io questa la propongo per partecipare al Sanremo del prossimo anno? Lei fu così colpita che, oltre a veramente supportarlo e convincerlo del fatto che sì, doveva assolutamente presentare questa canzone, invece una versione, ne incise una versione insieme a lui qualche mese dopo e qualche tempo prima della sua scomparsa, che ha lasciato un po' a metà un progetto che comunque uscirà, perché il 13 novembre arriva il nuovo album di Ornella Vanoni. Ci saranno tante reinterpretazioni di canzoni note, ma anche un paio di inediti. L'album si chiamerà Vivere, il mio concerto più bello. Come dire, il mio concerto più bello è stato vivere così, farvi ridere sia quando parlo che quando canto, farvi riflettere, ok, con tutta la sincerità che portava sempre con sé Ornella Vanoni. Qualche nome che potremmo ritrovare in questo suo nuovo album: Calcutta, adoro, con la Pesce, Fiorella Mannoia, Emma, Elisa, Giuliano Sangiorgi, Malika Ayan, Mario Lavezzi, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, ne volete più? Arriva il 13 novembre.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppia ricetta. Te doppio gusto, uni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Spot.
9: C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
10: I preparati Arilu Pharma arrivano anche a casa tua. Spediamo in tutta Italia. Parafarmacia Arilu Pharma, via Bardabasso 1, Sassari.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione, realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
13: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale.
14: L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design.
13: L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
15: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
16: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
17: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
20: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
21: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
22: Riparti
2: il nostro viaggio nel tempo con una canzone potentissima quanto rancorosa. Allora, prima della sua pubblicazione, Ornella Vanoni chiese al suo autore di poterla lanciare lei, ma Riccardo Cocciante rispose elegantemente no, bella senza anima è mia.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

che ruba i bordi ad una fotografia, sporcheremo i muri con un altro no. Cioè, ditemi voi se questa non è poesia. Ci siamo sentiti due grandi cantautori che hanno dedicato le loro parole, le loro canzoni non solo all'amore, alle storie finite, ai tradimenti, ai mi scoppia il cuore, ma anche all'amicizia. E quindi Riccardo Cocciante e poi subito dopo Renato Zero. Adesso arriva quella penna squisita di Daniele Silvestri.

0: troppo per me.
1: Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, perché poi quando io dormo tu dormi. Cioè non abbiamo nemmeno quel dilemma per il quale ma quella persona lì al mio io lo amo, va bene, io lo amo, però va a letto tardissimo, mi tiene quella luce accesa per leggere la sera oppure il telefonino e quindi io non riesco ad addormentarmi. Lo amo, però ecco, non riesco. Invece questa canzone del 95 di Silvestri ci racconta di una piena sincronizzazione, armonia tra i bisogni di due persone diverse. Infatti è una canzone, è una storia e raramente è la realtà. Se anche a voi piace, come Silvestri alla sua partner immaginaria, andarvi a sentire la musica live ad alto volume, anche oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa una coppia di biglietti in omaggio, quindi per voi e per il vostro più uno, la vostra più una preferita, per andarvi a sentire Willy Peyote a Milano. Quindi la data è il 20 ottobre, sabato è il 17, quindi il prossimo martedì a Milano, al Fabric. Willy con le sue canzoni, con la sua ironia, con il suo ritmo, ma soprattutto gratis. Ecco che questo comunque è qualcosa da non sottovalutare. Se volete provare a portarvi a casa i biglietti, basta scrivere Willy al 335-787-1910.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo,

0: cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Spot.
5: Persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
7: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
8: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella.

0: tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
1: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
2: Bene, totale 14 euro.
1: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
0: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predanietta 8.
5: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
6: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

E invece lo era, se no non avrei scritto questa canzone. Il 2005 di Laura Pausini qui su Radio Latte Miele, lunedì Latte Miele. Latte Miele, vi ricordo che Eugenio Montale aveva fatto ragioneria, nacque oggi più o meno un centinaio di anni fa, un pochino di più, e comunque ha vinto il Nobel per la letteratura. Io sono un po', faccio difficoltà con le parole, ma faccio radio, e quindi in questo mondo veramente tutto è possibile. Siamo anche la radio che vi dà la possibilità di andare a vedere live i vostri artisti preferiti, quindi anche oggi vi proponiamo la data del 20 ottobre al Fabric di Milano, quindi non questo martedì, non domani, ma tra una settimana, il prossimo martedì. Se vi va di andarvelo a sentire live, 335-787-1910, scriveteci Willy Peyote oppure Guglielmo Bruno, il suo nome all'anagrafe.

0: Francesca Michelin, che dati i suoi ultimi progetti, i contenuti, i titoli, sta evidentemente frequentando la scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts. Esce da un summer tour che si è chiamato Strega Comanda, bellissimo. Ci sta parlando di stregoneria in senso serio. Il suo nuovo progetto discografico, il suo nuovo album, arriva a fine ottobre. Che te lo dico, a fa non il 31, non per Halloween, ma il giorno prima, il 30, perché lo sapete, molto spesso le novità musicali arrivano il venerdì, e così il 31 sappiamo già tutto a memoria il nuovo album della Michelin, e sarà la nostra colonna sonora per Halloween 2026. Come si chiamerà questo disco? Magia bianca, magia nera.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Astra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
8: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in Prima Classe.
9: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
10: L'eleganza non si sceglie, si vive.
11: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
10: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
12: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
15: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
16: Latte miele. Latte miele.
17: Latte miele.
16: La tua musica italiana.

0: Sei magnifica.
1: La dedica di questo autunno 2026 continua a dire che qualora le persone avessero dei figli molto piccoli, questa canzone è perfetta, sarebbe perfetta come Ninna Nanna, anche se è nata come dedica alla sua città, quindi Ernia su Radio Latte Miele. È lunedì, è il giorno del back to school, del back to work, poi non per tutti, ci sono tantissime professioni che tipicamente hanno il giorno libero di lunedì. Io saluto gli estetisti, le estetiste, i parrucchieri, le parrucchiere, i sushi, mi dice la Nati dalla regia, tutte le pizzerie a Borgo Santo Sepolcro, ok? Quindi il mio paesino di origine, tu vuoi mangiare una pizza lunedì sera a San Sepolcro, non la trovi, perché sono tutte finite, no, finite voglio dire, sono tutte chiuse. A proposito di lavori, leggendo qualche articolo sul weekend, ho trovato questa raccolta di lavori che sembrano inventati ma esistono davvero, poi tu ci pensi e alla fine realizzi, ok, ci sta che esista questo lavoro. Vediamo, vi metto alla prova. Il sub raccoglitore di palline da golf. Vi dovete immaginare quelle lande sconfinate, curatissime, che sono i campi da golf verdissimi. La siccità lì non esiste perché c'è il lusso più sfrenato. Queste sono persone, professionisti, che si immergono nei laghetti e negli ostacoli d'acqua dei campi da golf per recuperare le migliaia di palline smarrite dai giocatori. Che qui mi viene una domanda: ma allora perché mettiamo i laghetti sui campi da golf? No? Cioè, se tanto ci deve andare a finire la pallina, forse è proprio, forse vuole essere pensato anche come percorso ad ostacoli. Il creatore da Nati dice: beh, Nati, lo sai che io di sport non ne capisco niente, va bene? Quindi purtroppo non lo sapevo. Allora, tra poco scopriamo chi sono i sommelier dell'acqua, i creatori di aromi, ma soprattutto i counselor degli AD. Intanto arriva un'altra delle novità di questo autunno 2026, firmata Orietta Nina.

Caffè Calma, che mi sembra proprio un ossimoro, cari Danti, Nina Zilli e Orietta Berti, che hanno così confezionato questa nuova canzone. Si chiama Settembre, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Ma scusate, maledetto settembre, è che io stavo pensando ad Andrea Settembre, quindi il cantante che 2 anni fa, se non mi sbaglio, ha portato a casa la vittoria di Sanremo Giovani, quindi è arrivato primo nella categoria Nuove Proposte, che oggi arriva a fare due chiacchiere a questi microfoni gialli nelle ore del nostro DAG, quindi Arena Latte Miele. Lo salutiamo, Andrea. Allora, due Andrea insieme. Allora, vi ha rapito questa questione dei counselor di AD, perché stavamo parlando di professioni che ci sembrano inventate ma esistono davvero. Certe persone le fanno, le studiano, si preparano, ma poi soprattutto vengono pagati per offrire questi servizi. Allora, i counselor di AD offrono supporto logistico, organizzativo e pratico a chi sta affrontando la fine di una relazione o di un divorzio. E voi direte: chiamarli avvocati faceva troppa paura. Non è l'avvocato, ok? Quindi loro si occupano dalla ricerca della nuova casa, all'organizzazione dei traslochi, fino alla divisione dei beni e la gestione delle pratiche amministrative, senza sfociare ovviamente nel campo legale, perché altrimenti lì ci vogliono i professionisti del sistema. Praticamente sono le nostre migliori amiche, i nostri parenti, no? Quelle persone che asciughiamo con tutti i nostri problemi, che ci hanno detto: guarda, io per continuare ad avere un'amicizia con te devo lasciarti andare in questa tua avventura e disavventura, ti assumo un counselor di addio.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: Da ieri pomeriggio a 10 metri di profondità all'interno della grotta di Gorropeddu nel territorio di Urzulei in Sardegna, l'uomo vivo e cosciente è rimasto intrappolato a causa di una frana che si è staccata dalle pareti della caverna. Le operazioni per il suo recupero sono in corso, risultano molto complesse. Più di 30 tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, fra i quali medici ed esperti nella disostruzione supportati dai vigili del fuoco, stanno procedendo alla rimozione manuale del materiale che ostruisce l'ingresso della grotta per poter raggiungere l'uomo, che dovrebbe trovarsi sepolto sotto ulteriori detriti di varie dimensioni. È in corso anche il potenziamento del dispositivo di soccorso. Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre, denunciando la carenza di infermieri e operatori sociosanitari nei reparti di degenza. Secondo il sindacato si arriva ad avere soltanto 2 infermieri per oltre 20 pazienti, con un rapporto di 1 a 12 rispetto all'obiettivo di 1 a 6. Una situazione che, avverte il responsabile regionale Diego Murracino, aumenta il rischio di errori e rende difficile garantire un monitoraggio adeguato dei ricoverati. Le criticità maggiori riguarderebbero i reparti del Businco, del Cao e del San Michele. Oltre 250 kg di sabbia e ciottoli e conchiglie prelevati dalle spiagge sarde sono stati sequestrati tra gennaio e settembre 2026 nei porti e negli aeroporti dell'isola. Il bilancio è stato diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che segnala quantitativi vicino a circa 300 kg sequestrati nell'intero anno precedente. Quasi il 75% delle persone coinvolte è di nazionalità straniera. L'agenzia sottolinea l'importanza di affiancare controlli, campagne di informazione rivolte ai turisti. Determinante la collaborazione con Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e altri enti di sicurezza. Luna Rossa è tornata in acqua nel Golfo di Cagliari col suo AC-75, la barca che parteciperà alla prossima America's Cup in programma nell'estate 2027 a Napoli. Per il team si tratta del terzo allenamento della settimana dopo le regate preliminari disputate a Napoli con gli scafi AC-40. Il lavoro si sviluppa su 2 fronti: la preparazione sul campo di regata partenopeo e lo sviluppo tecnico della barca in Sardegna. Il team director Max Sirena ha confermato che gli allenamenti a Cagliari proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il trasferimento a Napoli è previsto tra marzo e aprile 2027, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. L'obiettivo è arrivare alla competizione con un'imbarcazione competitiva e perfezionata. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
3: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Sorrisi.
1: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predda Niedda, strada 17.
9: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
10: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: C'è il nostro solito viaggio nel tempo di ogni seconda parte di ogni ora e ci sentiremo una canzone per decennio dagli anni 80 ad oggi. I protagonisti saranno, ladies and gentlemen, Vasco Rossi, Raff, Alex Britti e poi Elisa.

mondo si affronta meglio. Il 92, sì, Mati, il 93, ecco, mi sono confusa con il titolo della canzone, ovviamente 93 Raff su Radio Latte Miele. Ci scrive un'ascoltatrice che vuole fare gli auguri al suo grande amico Michele, nato oggi il 12 ottobre, non ci importa di sapere quanti anni fa. Tanti tanti tanti cari auguri da parte di Emanuela e Gennaro. Io direi che la prossima canzone ha un sorriso iscritto tra le sue note, che è perfetta per fare gli auguri a qualcuno. Tanti auguri Michele.

0: professioni che ci sembrano inventate, ma in realtà non lo sono, perché come esistono i sommelier della birra, i sommelier del vino, esistono anche i sommelier dell'acqua. Vi sarete accorti che quando approcciate una bottiglietta d'acqua o siete in un ristorante, ma anche quella del rubinetto, le sensazioni sono un po' diverse, e quindi ci sono dei professionisti. Tra l'altro l'Accademia dei Sommelier dell'Acqua è nata in Italia una ventina d'anni fa a Bologna, ok, sotto lo stimolo di un'idea in realtà nata in Francia. Il sommelier dell'acqua che cosa fa? Analizza la composizione minerale, il pH, le proprietà sensoriali delle varie acque, per abbinare a piatti gourmet nei ristoranti di lusso. Però so che esistono in giro tantissimi sommelier d'acqua inventati, no? Che ti dicono: no, no, guarda, per me quella è buonissima, quella non sa di niente, quella è dolce e quella sa di metallo. Finisco con forse quello che potrebbe essere il nostro mestiere assurdo preferito, il tester di letti e materassi. Che voi direte? Sta sdraiato tutto il giorno per lavorare? Non solo, soggiorna in hotel di lusso, ok? Oppure lavora per aziende produttrici dormendo su diversi modelli di materasso per valutarne la comodità, la qualità del sonno e l'ergonomia. Perché in effetti sì, è stato duro accettare questa cosa, ma il materasso è l'oggetto della nostra casa con cui passiamo più ore al giorno.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni.

0: condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie. Spot.
3: Persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Da BricoPlanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. BricoPlanet, il negozio più fornito della Sardegna. BricoPlanet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
4: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
8: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
11: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
12: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
13: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
14: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.

0: capito, al massimo l'anima vola, ma non si spegne. Io direi spengere, ma vabbè, Elisa no. Comunque l'Italia, la maggior parte dell'Italia no. Non si perde, capito? Non si perde, in attesa del suo nuovo prossimo album, di cui abbiamo conosciuto solo Kintsugi, in realtà la title track del suo nuovo progetto discografico che arriva a fine novembre. E intanto ci ripassiamo la sua discografia anche qui su Radio Latte e Miele. Arrivano i titoli di coda soliti delle nostre ore insieme di ogni mattina ad opera di Taxi Driver, che è diventato ormai un coautore del programma. Ogni giorno ci delizia con una battuta brutta per ricordarci che l'imbarazzo è il collante tra le persone che funziona di più, va bene? Quando inizi a non vergognarti vuol dire che hai trovato un amico, un'amica. Però io non l'ho capita stamattina, Nati. Vai,
1: che strano.
0: Diccela tu. No, non l'ho capita. Vai.
1: Allora, cruciverba.
0: Sì, si immagina un cruciverba.
1: Esatto. 3 verticale, 2 lettere, 6 romano.
0: Però io allora mi immagino, no, il 6 romano.
1: Appunto, la risposta da scrivere sulla tabellina era V-I, il 6, il numero 6. Com'è?
0: Esatto, perché allora
1: però lui l'ha pensata come una domanda. Sei romano? No.
0: Ah,
1: mi sono spiegata?
0: Riprova.
1: Ok, la definizione da dare era 6 romano.
0: Il 6 romano.
1: Quindi due lettere, come si scrive il 6 in romano?
0: V-I.
1: Esatto, gli antichi romani.
0: Gli antichi romani.
1: Mentre chi sta compilando questo cruciverba
0: non è romano.
1: Non è di Roma. E quindi l'ha pensata come una domanda. Sei romano? No,
0: no. Ok, grazie Nati.
2: Tredici in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con te.
3: Oh, che
0: sono Pavarotti,
3: che
0: buongiorno,
3: dai.
0: Buongiorno Enrico.
3: Passato un bel weekend?
0: Sì, anche grazie a voi che mi avete festeggiato, quindi grazie.
3: È vero,
0: grazie,
3: sì, mille. Sì, eri in formissima, dai, sì, è andata, sì, bene, sì, i tuoi, sì, amici. Sai, quando festeggi con le persone care è sempre bello. Poi
0: sì,
3: hai avuto anche una bella sorpresa dalla,
0: sì,
3: sorellina.
0: Sì, mia sorella è venuta su a Milano dalla Toscana senza dirmelo. Abbiamo,
3: no,
0: pianto.
3: Parlavo delle salsicce di cinghiale.
0: Sì, ha portato tanti cibi prelibati.
3: Quelle sono le belle sorprese.
0: Parli anche di questo oggi, no?
3: Sì, diciamo delle 4A, no? Italiane famose all'estero. Vogliamo appunto citare il grande Pavarotti, insomma, lo celebriamo oggi. E chiedo, se tu dovessi conquistare uno straniero, no? Uh-huh. Attraverso un elemento italiano, cosa scegli? Un monumento, un cibo, l'abbigliamento, una macchina?
0: Io consiglio sempre, scusa se esco dalle 4A, di fare una gita all'interno dei paesini.
3: I borghi, no?
0: I borghi, i borghetti, i San Pietrini è l'immagine che ho in mente, che sono anche a Roma, lo so, però sono anche protagonisti di quei vicoletti che altrove nel mondo forse non ci sono.
3: Certo, i borghi medievali italiani sono,
0: sì,
3: unici,
0: sì,
3: al,
0: sì,
3: mondo.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi quindi ce ne sono anche altrove, però ecco.
3: Quindi
0: c'è
3: un
0: del
3: po' stile anni 60 tu. Macchina, sì, vecchia, borghi. Ah, che bello, magari in primavera. Anche in autunno, anche l'autunno.
0: Anche in autunno, anche
3: quel
0: in autunno.
3: Non so che. Grazie Matilde.
0: Grazie.
3: A domani inizia l'Indiano, ma finisce caffè, cliché.

0: Genova e Napoli Alfa, i Gigi D'Alessio su Radio Latte e Miele. Buon pranzo, buon pomeriggio dall'indiano, buon lunedì 12 di ottobre. Parliamo proprio di italianità all'estero, anche in Italia. La domanda del giorno verte proprio su questo: se doveste convincere uno straniero ad amare l'Italia, quale arma usereste? Magari il cibo, l'abbigliamento, un'automobile, un monumento. Avete solo una possibilità, avete un minuto. Dove lo portate? Cosa gli fate mangiare? Insomma, dai, scatenatevi. Matilde ha scelto per esempio i nostri bellissimi borghi medievali per far innamorare uno straniero del nostro bel paese. Noi iniziamo con Ok Salute e Benessere, l'appuntamento di oggi.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione: un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€, tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di tumore al seno insieme a Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologia di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Oggi parliamo di fake news. Si parla molto nei forum e anche su internet in generale del legame tra il tumore al seno e l'uso dei reggiseni. Fake news.
5: Falso. Non c'è nessuna documentata evidenza che l'utilizzo di un reggiseno con ferretti porti allo sviluppo di un tumore della mammella, quindi le donne possono usare in sicurezza i reggiseni col ferretto.
4: Un'altra fake news che gira molto sempre sul web e sui forum è il fatto che l'uso di alcuni deodoranti aumenterebbe il rischio di sviluppare il tumore al seno.
5: Falso anche questo, se ne è discusso tantissimo negli anni. Gli studi che sono stati condotti al riguardo, con i limiti degli studi, non hanno mai mostrato questa correlazione, quindi non è assolutamente sconsigliato l'utilizzo del deodorante.
4: Invece è vero che lo zucchero nutre il tumore? Se ne parla molto, ci sono anche tanti studi su questo argomento.
5: Se ne parla moltissimo, ma non è vero. Tutte le cellule del nostro corpo hanno bisogno di energia, di zuccheri, ma gli zuccheri non alimentano il tumore, quindi vorrei dire che non è necessaria una deprivazione totale degli zuccheri, a cui magari molte donne con la diagnosi di tumore si sottopongono, perché non è necessario. Ovviamente, come per tutte le persone, quindi indipendentemente dalla diagnosi di tumore, è importante ridurre l'introito di zucchero, ma questo vale per tutti.
4: È vero che perdere peso dopo la menopausa può ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno?
5: Questo è vero, perché ci sono dei dati che ci dicono come il tessuto grasso in menopausa possa produrre degli estrogeni. Quindi se andiamo a ridurre il peso e c'è un indice di massa corporeo più congruo, questo rappresenta un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di una neoplasia mammaria. Quindi incentivo, voglio stimolare le donne a cercare di essere attente a mantenere un peso corporeo nei limiti.
4: È vero che la mammografia può provocare un tumore a causa delle radiazioni?
5: Falsissimo e pericolosissimo dirlo. Ci sono tantissimi studi che hanno evidenziato come non solo le radiazioni cui ci sottopone una mammografia sono minime, ma soprattutto il rapporto rischi e benefici è totalmente a favore dell'esecuzione della mammografia. Sappiamo benissimo come eseguire una mammografia possa salvare tantissime vite. La diagnosi precoce ha portato ad un cambiamento radicale nelle possibilità che abbiamo di guarire le donne con tumore della mammella, quindi non solo eseguire una mammografia è sicuro in termini di radiazioni, ma è un intervento che può risultare proprio salvavita.
4: Perché spesso magari uno vede i medici che escono anche dal dentista, no? Quando fai la lastra ai denti escono, perché loro sennò dovrebbero beccarsi le radiazioni di tutti i pazienti, quindi è una questione completamente diversa. Quindi anche dal punto di vista delle radiazioni possiamo dire che la mammografia è un esame sicuro.
5: Sì.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
6: Spot. tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
7: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
6: Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
6: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
10: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
6: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
12: E mangio pane, pane e sale.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giuse Delizia, benvenuti su Radio Latte Miele, inizia l'Indiano.

oggi è anche l'ora di essere un po' orgogliosi. Nasce Pavarotti, tra poco ne parliamo, però il Made in Italy sarà protagonista per un paio d'orette abbondanti oggi qui all'Indiano. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon 12 ottobre. L'espressione Made in Italy nasce negli anni 60 per difendere per l'appunto la produzione italiana dalla contraffazione. Inizialmente era creata in ambito internazionale per indicare l'origine delle merci. La dicitura è poi è diventata molto presto un vero e proprio marchio di qualità e rappresenta l'eccellenza artigianale, la nostra creatività, il design tutto italiano, distinguendosi in quattro settori chiave, noti come le 4A, quindi abbigliamento, agroalimentare, arredamento e automobili, che sono simboli del gusto e dello stile italiano nel mondo. Domanda di oggi: se doveste far innamorare uno straniero dell'Italia mostrandogli un solo elemento italiano, dove lo portereste? Magari cosa gli fareste mangiare o che vestito gli comprereste? 335 787 1910, partecipiamo su questo tema oggi fino alle 3:30. C'è Cesare Cremonini con la sua Paparazzi.

0: Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, buon lunedì 12 ottobre, state ascoltando l'Indiano. Qualcuno di voi so che è seduto a tavola a mangiare, però dovete anche sapere che oggi parliamo di Made in Italy, quindi il cibo che magari è nelle vostre schiscette, nei vostri piatti mentre mangiate e dovete tornare al lavoro, magari è anche conosciuto in tutto il mondo proprio come italiano. Nasce Pavarotti, oggi lo celebriamo, 12 ottobre 1935, resta uno dei tenori più influenti della storia. Era nato a Modena, debuttato nel 61 come Rodolfo nella Bohème, avviando una straordinaria carriera mondiale, non solo italiana. La sua notorietà è globale ed è legata ad una voce potentissima, acuta, è stata poi fatta culminare nella consacrazione come re dei do di petto con il trio dei tre tenori negli anni 90. Me li vedevo in televisione, ragazzi, erano veramente gli eventi benefici, no? Anche di Pavarotti and Friends. È stato veramente molto molto incidente Luciano Pavarotti e ha infranto i confini tra la lirica e la musica pop. Si è fatto amare anche da chi ama la musica pop, la musica leggera, grazie anche a collaborazioni importanti con per esempio Zucchero. La sua celebre esecuzione di Nessun Dorma rimane un simbolo eterno e universale dell'eccellenza e della cultura musicale italiana nel mondo. È proprio di elementi italiani nel mondo che parliamo oggi, perché il Made in Italy è sicuramente ammirato, spesso subisce anche degli attacchi ingiustificati, però rimane apprezzatissimo e amatissimo. Domanda di oggi: se doveste far innamorare uno straniero dell'Italia mostrandogli un solo elemento italiano, dove lo portereste? Cosa gli fareste mangiare? 335-787-1910. La manina, quella delle emoticon che utilizziamo spesso con le dita chiuse, proprio italiano per eccellenza, quella non vale.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano, con Enrico De Dona.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: È bloccato da ieri pomeriggio a 10 metri di profondità all'interno della grotta di Gorropeddu nel territorio di Urzulei in Sardegna. L'uomo vivo e cosciente è rimasto intrappolato a causa di una frana che si è staccata dalle pareti della caverna. Le operazioni per il suo recupero sono in corso, risultano molto complesse. Più di 30 tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, fra i quali medici ed esperti nella disostruzione supportati dai vigili del fuoco, stanno procedendo alla rimozione manuale del materiale che ostruisce l'ingresso della grotta per poter raggiungere l'uomo, che dovrebbe trovarsi sepolto sotto ulteriori detriti di varie dimensioni. È in corso anche il potenziamento del dispositivo di soccorso. Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre, denunciando la carenza di infermieri e operatori sociosanitari nei reparti di degenza. Secondo il sindacato si arriva ad avere soltanto 2 infermieri per oltre 20 pazienti, con un rapporto di 1 a 12 rispetto all'obiettivo di 1 a 6. Una situazione che, avverte il responsabile regionale Diego Murracino, aumenta il rischio di errori e rende difficile garantire un monitoraggio adeguato dei ricoverati. Le criticità maggiori riguarderebbero i reparti del Businco, del Cao e del San Michele. Oltre 250 kg di sabbia e ciottoli e conchiglie prelevati dalle spiagge sarde sono stati sequestrati tra gennaio e settembre 2026 nei porti e negli aeroporti dell'isola. Il bilancio è stato diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che segnala quantitativi vicino a circa 300 kg sequestrati nell'intero anno precedente. Quasi il 75% delle persone coinvolte è di nazionalità straniera. L'agenzia sottolinea l'importanza di affiancare controlli, campagne di informazione rivolte ai turisti. Determinante la collaborazione con Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e altri enti di sicurezza. Luna Rossa è tornata in acqua nel Golfo di Cagliari col suo AC-75, la barca che parteciperà alla prossima America's Cup in programma nell'estate 2027 a Napoli. Per il team si tratta del terzo allenamento della settimana dopo le regate preliminari disputate a Napoli con gli scafi AC-40. Il lavoro si sviluppa su 2 fronti: la preparazione sul campo di regata partenopeo e lo sviluppo tecnico della barca in Sardegna. Il team director Max Sirena ha confermato che gli allenamenti a Cagliari proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il trasferimento a Napoli è previsto tra marzo e aprile 2027, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. L'obiettivo è arrivare alla competizione con un'imbarcazione competitiva e perfezionata. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Hai capelli fragili? Da Relu Pharm trovi preparazioni galeniche e consulenza professionale per prendertene cura. Parafarmacia Relu Pharm, via Vardabasso 1, Sassari.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
6: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: nostro primo viaggio nel tempo anche nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Benvenuti nel nostro pomeriggio giallo di Radio Latte Miele. Buon appetito a chi è a tavola. Troviamo Marcella dagli anni 70 e poi Gianni Togni dall'81 con Semplice.

Gianni Togni, Semplice gli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo di oggi, lunedì 12 ottobre, primo giorno della settimana. Teniamo e tenete duro, mi raccomando, perché tanto la settimana dura come le altre. È solo la percezione del tempo, no? Che ci dilata spesso in alcuni giorni, è scientificamente provato. Nei primi due giorni della settimana si fa più fatica perché magari hai abbassato i ritmi del weekend. Oggi parliamo di Made in Italy, abbiamo celebrato la biografia, la storia del grande Pavarotti che ha reso la lirica alla portata di tutti, anche cantando musica pop, musica leggera. Va detto però che oggi la lirica vive un rinnovato interesse globale e ha sfidato proprio l'idea di genere d'élite. Ogni anno pensate che decine di milioni di spettatori, anche molto giovani, frequentano oltre 35.000 teatri e festival nel mondo, con una fortissima crescita di pubblico sotto i 30 anni. Pavarotti ha inciso, certo, sicuramente, anche in modo molto profondo su questo presente, ha sdoganato certamente l'opera nel pop e nella cultura di massa e ha tracciato il modello di accessibilità seguito dalle star odierne. Ha dimostrato che la grande musica appartiene a tutti e ha lasciato un'eredità enorme. Domanda di oggi: se doveste far innamorare uno straniero dell'Italia mostrandogli un

0: ci indicano la via, la loro bussola, gli 883 negli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Nord, sud, ovest, est. Tre giorni fa è uscita la seconda stagione, che si chiama proprio così, no? La leggendaria storia degli 883 ha debuttato il 9 di ottobre e i nuovi 8 episodi seguono l'esplosivo 1993, l'anno proprio toccato da questo nostro bellissimo viaggio nel tempo. Sono interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli. È stato fatto questo viaggio all'interno della loro vita, soprattutto proprio in quell'anno lì. Quello è l'anno della fama, no? Improvvisa, ma fama vera, ragazzi. Ebbero un successo spaventoso tra concerti, presente anche la Milano della moda, i primi amori, i viaggi in America e poi questa fama enorme che mette a dura prova l'amicizia tra i due. Non vedo l'ora di vederla, ancora non ho iniziato, ma sicuramente lo farò. Buon lunedì 12 ottobre, questa è Radio Latte Miele, state ascoltando l'Indiano, fra pochissimo giochiamo al nostro gioco, ci nascondiamo.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
6: Spot.
7: Persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
8: Un servizio dedicato alle future mamme. Laboratorio Analisi Pasubio. Accanto a te in gravidanza.
7: Laboratorio di Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predagnedda, strada 17.
12: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
13: Signorina, mi fa il conto.

0: Per favore, ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predda Niedda 8.

Fu un grande anno per Giusy Ferreri quel 2008. Questa è Novembre, estratta dall'album Gaetana, un omaggio alla nonna, rock e modaiola. Noi giochiamo.

0: Ebbene sì, io ve l'ho detto, ogni settimana c'è un nuovo Cinascondiano, quindi non bisogna demordere. Ho letto messaggi, ma no, io ho scritto tutti i giorni, ma vedrete che tanto, prima o poi, tutti verranno accontentati e omaggiati dei nostri gadget. C'è un nuovo oggetto da scoprire. Mi sono nascosto dentro un qualcosa questa settimana che non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo. Ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte. Quindi è qualcosa che ci mettiamo addosso oppure ci si infila dentro. Che cosa sarà mai? Primo indizio un po' vago, anche perché è lunedì. 335-787-1910, dovete chiaramente indovinare dove mi sono nascosto. Darò un indizio al giorno fino a venerdì, poi uno di voi verrà estratto e verrà omaggiato dei nostri gadget. Ripeto, sono dentro un qualcosa che non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo. Ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: Bellissimo duo Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Abbiamo superato le due. Volevo salutare Giuseppe che mi ha mandato un messaggio in relazione al nostro tema, la domanda del giorno. Vi ho chiesto, per far innamorare uno straniero, dove lo portereste, cosa gli fareste mangiare e così via. E mi ha detto: lo metterei a lavorare e a pagare le tasse, sicuramente si innamora. Buona giornata. Certo, bisogna farlo innamorare dell'Italia, non farlo diventare un cittadino italiano. Come potere d'acquisto sicuramente non gli converrebbe, però è il paese secondo me più bello del mondo, di conseguenza magari può venire a fare il turista, ecco, una decina di volte l'anno, caro Giuseppe. 335-787-1910, questa è la domanda di oggi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour. All'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
6: Tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
9: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
10: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
13: A Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
14: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango e magari qualcuno che lo pensa del nostro bel paese. Che bella vita che si fa in Italia. Certo, ci sono tanti limiti, però abbiamo anche tante cose belle da offrire a chi viene dall'estero. Made in Italy oggi, protagonista dell'indiano. Vi ho chiesto cosa fareste per far innamorare uno straniero, dove lo portereste, cosa gli fareste mangiare. C'è Stefania che dice: per far innamorare uno straniero dell'Italia gli farei fare colazione a Sestriere, pranzo al Lago Maggiore e cena al tramonto ad Alassio. Abbiamo anche un bel audio, sentiamo.
2: Ciao, sono Sara da Milano.
1: Ciao Sara.
2: Allora, uno straniero lo porterei sicuramente a Venezia, così con l'occasione,
1: ecco,
2: la rivedo anch'io.
1: Ah, bellissima.
2: È troppo troppo bella.
1: Sì, vero.
2: E credo che sia una delle città più belle che ci sia nel pianeta. E però gli farei assaggiare la parmigiana.
1: Lo prendi per la gola?
2: Ciao.
1: Ciao Sara, grazie. Continuiamo, dai, 335-787-1910. Tanti sono gli audio, vi ascolto tutti, promesso, e anche vi leggo tutti. Nel frattempo vi offro Jovanotti e Samurai J nella loro ultima, che si chiama Le Foglie.

0: fantastica. L'ultima di Jovanotti con Samurai J si chiama Le foglie di te. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, buon lunedì, buon inizio settimana. Siamo arrivati al 12 di ottobre. Parliamo oggi di Made in Italy, rappresentato alla grande anche da grandi cantanti e cantautori. Uno di questi è sicuramente Fabrizio Moro, che si esibirà il 24 di ottobre a Senigallia nel suo meraviglioso tour dal titolo Non ho paura di niente Live 2026. Dopo il grande successo dell'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma di maggio, inizia questo tour autunnale importantissimo e siamo arrivati, mancano 12 giorni scarsi perché ormai siamo al pomeriggio. Volete partecipare al concerto di Moro con due biglietti gentilmente offerti da noi? È facilissimo, basta scrivere Fabrizio Moro al 335 787 1910. Vi ricordo la data, 24 ottobre 2026 a Senigallia si esibirà al Mamma Mia. Voi scrivete Fabrizio Moro e magari qualche fortunato riceverà da Radio Latte Miele due biglietti.
1: Se

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
0: Quando ci

0: l'eleganza della pietra naturale. L'arte in pietra boutique, dove la pietra incontra il design. L'arte in pietra boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
2: Lo dico quotidianamente, ma la vera protagonista di Radio Latte e Miele delle nostre giornate è certamente la musica. La omaggiamo con i nostri viaggi nel tempo. C'è un cuore che batte, Antonello Venditti, 1986, poi l'intramontabile Certe Notti. C'è Ligabue.

0: Ligabue, certe notti a metà degli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo, e magari certe notti potremmo andare a Correggio a far innamorare qualche straniero. Dico questo perché sono tantissimi i messaggi. Per esempio, Elena da Bari porterebbe a Napoli uno straniero per farlo innamorare dell'Italia e magari fargli fare un abito su misura dai maestri sarti napoletani. O ancora Matteo da Roma: abito nella capitale, ma gli farei provare un cannolo siciliano appena riempito in una pasticceria di Palermo. C'è anche un bellissimo messaggio, lo ascoltiamo.
1: Salve, sono Juanma dalla Spagna.
0: Ciao Juan.
1: È molto difficile scegliere solo un prodotto rappresentativo dell'Italia per me, che amo tanto quella terra, ma penso che l'aperitivo, per me l'aperitivo, prendere un aperitivo in un pomeriggio primaverile in qualche piazzetta italiana, questo è il massimo. Grazie a tutti.
0: Ma grazie a te.
1: Buongiorno.
0: Ti chiami Juanma e ci ascolti dalla Spagna, lo vedi attraverso la nostra applicazione di Radio Latte e Miele. Arriva Zucchero con il grande Babumba. Insomma, Juanma ha fatto questo quadretto meraviglioso: il tramonto, l'aperitivo in qualche borgo italiano bellissimo. Se manca la musica, la mettiamo noi. Buon pomeriggio ancora da Radio Latte.

0: Il grande Babumba Zucchero dal 2004, il nostro viaggio nel tempo che ha toccato quindi il primo decennio degli anni 2000. Su Radio Latte e Miele stiamo parlando oggi di Made in Italy e zucchero, a proposito anche di Pavarotti, no? Da cui siamo partiti, oggi sarebbe stato il compleanno. È il rappresentante quasi massimo, insieme ad altri, proprio della musica italiana nel mondo. Ci sono tantissime comunità italiane all'estero e storicamente si concentrano in America Latina, Nord America e ovviamente in Europa. L'Argentina ospita la più numerosa al mondo, con milioni di cittadini di origine italiana che hanno profondamente influenzato la cultura, la lingua e la società locale, no? E naturalmente la gente, magari arrivano degli italiani in Argentina e gli argentini si possono innamorare della nostra cultura, no? In Europa le mete principali sono la Germania, la Svizzera, la Francia e il Regno Unito fino alla Brexit. Adesso piano piano da Londra molte persone stanno venendo via. Ci sono tanti giovani professionisti, tanti studenti che, ahimè, devono andare via dall'Italia perché qui di lavoro, dopo la laurea, non se ne trova.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Caduta dei capelli, intervieni subito. Da Arilu Pharma prepariamo trattamenti a base di minoxidil. Chiedi consiglio ai nostri farmacisti. Parafarmacia Arilu Pharma, via Bardabasso 1, Sassari.
5: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.
9: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita,

0: di voi diventerà il re degli omaggi di Radio Latte e Miele, ma bisogna aspettare 5 giorni, perché ovviamente oggi è solo lunedì. Vi sto dando il primo indizio: dove mi sono nascosto, ragazzi? Sicuramente sono al caldo. Moltissimi di voi stanno scrivendo la tenda da campeggio. Quasi, non è la tenda, ma quasi, ragazzi, non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo, ti ci infili dentro, dai, non è una tenda, ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte. Sì, è vero, si usa anche dentro una tenda in campeggio, però non è la tenda. 335-787-1910, vedi come sono umano? Sono molto buono. Vi ho aggiunto un altro piccolo indizio, dai, indovinate, giochiamo, dai, così per passare il pomeriggio insieme. Cercate di indovinare dove mi sono nascosto nel cinascondiano della settimana.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: l'ho mai detto, Aiello. Ad aprire la nuova ora, abbiamo superato le 3. Benvenuti nel pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Buon lunedì, buon inizio settimana da tutti noi. Piano piano ce la facciamo, dai, arriveremo anche al prossimo weekend. Ho visto già panettoni nei vari supermercati, quindi dai, anche il Natale è vicino. Fine mese, inizieranno anche le giornate corte. Bisogna adattarsi a tutte le condizioni, anche perché immaginate, sempre la stessa temperatura tutto l'anno, sempre al mare, e secondo me poi alla fine ti stanchi anche. Oggi è 12 ottobre e sarebbe stato il compleanno di Pavarotti, e vi ho chiesto, per far innamorare uno straniero, dove lo portereste? Che cosa gli fareste mangiare? Franci è veneta e ha le idee chiare. In Veneto, per far innamorare uno straniero, c'è l'imbarazzo della scelta. Dal balcone di Giulietta a Verona, la gondola sul canale a Venezia, eppure come Manicaretti e buon vino c'è un'infinita scelta. La Valpolicella, che è una zona del Veneto che adoro, veramente sì, ti dà ampia scelta anche di vini. Tra poco l'omaggio dall'almanacco, perché a proposito di Made in Italy, qualcuno di italiano scoprì l'America, non apposta però.
1: Sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono 2,90 euro ciascuno, e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it. Spot.
3: Minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
5: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato, il Bret Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
7: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
10: Donna felicità, non amore, donna felicità.
11: Latte e miele.
12: La felicità.
11: Latte e miele.
13: Che rumore fa la felicità.
14: Radio Latte e miele.
15: La tua musica italiana.

0: Giorgio Antonacci con Safe, la loro spirituale è sempre più frequente vedere dei featuring tra generazioni diverse, in questo caso matchano molto bene, tra l'altro due artisti che apprezzo particolarmente. Oggi è 12 ottobre nella storia, a proposito di Made in Italy, di italiani importanti che ci hanno resi orgogliosi. Nel 1492 Colombo approdò sull'isola di San Salvador convinto di aver raggiunto le Indie. Era partito da Palos il 3 agosto con tre caravelle e il navigatore genovese ha toccato le Americhe inaugurando un'epoca storica fondamentale. Io ricordo sempre, a proposito anche del mio titolo, l'indiano, che qualcuno là ci viveva già, quindi abbiamo scoperto per noi. Naturalmente internet forse non c'era nel 1492, quindi ognuno faceva le scoperte in relazione alla propria cultura e al proprio territorio. Però ricordiamo che quel territorio era già abitato. Nonostante il successo del primo viaggio e la successiva esplorazione di Cuba e Haiti, i tre viaggi seguenti poi non portarono i risultati sperati, lasciando Colombo in disgrazia presso i sovrani spagnoli, tant'è che morì poi a Valladolid. L'impresa è celebrata dal 1869 con il Columbus Day, ricorrenza istituita come festa nazionale negli Stati Uniti. L'ultima di Marco Mengoni si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò

La bellissima voce di Marco Mengoni a disposizione anche del suo ultimo lavoro, la novità che si chiama Giornate perse in questo pomeriggio di Radio Latte Miele, che prosegue, direi, abbastanza vivace, dai. Ed è finito l'indiano anche per oggi. Lunedì 12 di ottobre abbiamo parlato di Made in Italy, sarebbe stato il compleanno di Luciano Pavarotti, uno dei tenori più influenti della storia e sicuramente uno degli italiani più famosi all'estero. Il Made in Italy, espressione che nasce negli anni 60 per difendere la produzione italiana dalla contraffazione. Sono stati tanti messaggi, vi ringrazio, vi ho chiesto oggi: ma dove portereste uno straniero per farlo innamorare del nostro paese? Cosa gli fareste mangiare? Citata Venezia, Roma, Ponte Vecchio, Cannoli, Sestriere, guarda, avete citato tutto, sicuramente mi dimentico altre 100 cose che sono state dette. Fra poco Arena Latte e Miele con Doug, l'indiano torna domani, sempre da queste parti, Radio Latte e Miele. Intanto ce ne andiamo in booster, in due, con Tananai. Ciao, a domani.

0: Prosegue il pomeriggio di Radio Latte e Miele con Arena.
1: Eccolo.
0: Di Doug che tira sulla Claire, vi accompagna fino alle 5 e mezza. Grandi ospiti, ma non spoileremo
1: grandi
0: nulla.
1: Ospiti, grandi temi, ma veramente una roba incredibile.
0: Hai notato il braccio alla Piccinini?
1: Certo, sciabolata morbida.
0: Sciabolata morbida quando faceva controcampo, no? E presentava tutti certo. con questo braccio.
1: Grandi ospiti questa sera, Giampiero Mughini.
0: Fischi,
1: mi ricordo
0: applausi.
1: Solo Giampiero Mughini.
0: Un calcio che non esiste più, i grandi campioni che venivano ospiti sul
1: certo,
0: palco
1: certo,
0: di controcampo
1: certo.
0: voluto da Silvio Berlusconi, no? Con la platea, il tifo, visionario. Oggi ho parlato di Made in Italy.
1: Sì.
0: E cosa per convincere uno straniero a innamorarsi dell'Italia, cosa gli faresti mangiare o vedere o indossare?
1: Ma guarda, va bene tutto quasi.
0: Vero?
1: Eh sì,
0: infatti
1: certo.
0: sono state citate veramente
1: va
0: Venezia,
1: bene, veramente
0: cannoli,
1: tu.
0: Un mix.
1: Beh, se proprio dobbiamo vincere a mani basse, gli facciamo mangiare una bella carbonara.
0: Sì, ah vedi, Roma è stata citata poco però, eh?
1: Sì.
0: Sì, però insomma, dai.
1: Vabbè, dai.
0: Una passeggiata
1: veramente
0: al centro di Roma. Con
1: a Roma, dove ti giri, c'è qualcosa di bello da vedere.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì. Se non inciampi
1: in un San Pietrino
0: qualche buca e finisce al Santo Spirito, sì.
1: Basta guardare un po' in alto, ma un occhio che va
0: esatto.
1: verso il basso, così sei tranquillo.
0: Grazie Andre,
1: ciao,
0: buon lavoro.
1: Ciao, domani.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No.
2: Del vetro?
3: No.
2: Di carta e cartone?
3: No.
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Redazione della Sardegna. Uno speleologo è bloccato da ieri pomeriggio a 10 metri di profondità all'interno della grotta di Gorropeddu nel territorio di Urzulei in Sardegna. L'uomo vivo e cosciente è rimasto intrappolato a causa di una frana che si è staccata dalle pareti della caverna. Le operazioni per il suo recupero sono in corso, risultano molto complesse. Più di 30 tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, fra i quali medici ed esperti nella disostruzione, supportati dai vigili del fuoco, stanno procedendo alla rimozione manuale del materiale che ostruisce l'ingresso della grotta per poter raggiungere l'uomo, che dovrebbe trovarsi sepolto sotto ulteriori detriti di varie dimensioni. È in corso anche il potenziamento del dispositivo di soccorso. Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre, denunciando la carenza di infermieri e operatori sociosanitari nei reparti di degenza. Secondo il sindacato si arriva ad avere soltanto 2 infermieri per oltre 20 pazienti, con un rapporto di 1 a 12 rispetto all'obiettivo di 1 a 6. Una situazione che, avverte il responsabile regionale Diego Murracino, aumenta il rischio di errori e rende difficile garantire un monitoraggio adeguato dei ricoverati. Le criticità maggiori riguarderebbero i reparti del Businco, del Cao e del San Michele. Oltre 250 kg di sabbia e ciottoli e conchiglie prelevati dalle spiagge sarde sono stati sequestrati tra gennaio e settembre 2026 nei porti e negli aeroporti dell'isola. Il bilancio è stato diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che segnala quantitativi vicino a circa 300 kg sequestrati nell'intero anno precedente. Quasi il 75% delle persone coinvolte è di nazionalità straniera. L'agenzia sottolinea l'importanza di affiancare controlli, campagne di informazione rivolte ai turisti. Determinante la collaborazione con Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e altri enti di sicurezza. Luna Rossa è tornata in acqua nel Golfo di Cagliari col suo AC-75, la barca che parteciperà alla prossima America's Cup in programma nell'estate 2027 a Napoli. Per il team si tratta del terzo allenamento della settimana dopo le regate preliminari disputate a Napoli con gli scafi AC-40. Il lavoro si sviluppa su due fronti: la preparazione sul campo di regata partenopeo e lo sviluppo tecnico della barca in Sardegna. Il team director Max Sirena ha confermato che gli allenamenti a Cagliari proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il trasferimento a Napoli è previsto tra marzo e aprile 2027, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. L'obiettivo è arrivare alla competizione con un'imbarcazione competitiva e perfezionata. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
7: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
8: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R e ad Olbia via Maldive.
9: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
1: Tra poco comincia un nuovo pomeriggio insieme di Arena in questo lunedì 12 di ottobre. Ciao a tutti, io sono Doug, ma prima, come sempre, non possiamo cominciare se non con la grande musica italiana. Riparte il nostro viaggio e riparte dal 77 con i Mattia Bazar.

Fogli su Radio Latte Miele con Malinconia, e per cominciare bene questo lunedì pomeriggio insieme si parte, dai, tra pochissimo parte Arena. Ciao, benvenuti, venite a venga signora, venga che c'è posto, venga, che dobbiamo cominciare con la sigla di Arena.

0: lunedì 12 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi vi accompagno nel fantastico, incredibile mondo di... Con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te, ben ritrovato, vi manda tanti bei cari bacini, come fa sempre il nostro Simo. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena anche oggi, tutta questa settimana, due ore insieme fino alle 17.30 con tante belle cose, ma soprattutto i vostri messaggi al 335-787-1910. Io direi che cominciamo subito, perché tra l'altro c'è una cosa importante che vi volevo dire, ma ve la dico tra pochissimo. Prima una bella canzone di Luca Barbarossa.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

0: fare più.
1: Luca Barbarossa e Portami a ballare su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio 12 di ottobre. Di nuovo ciao a tutti e benvenuti ad Arena, appena cominciato, cioè abbiamo appena aperto, quindi è tutto nuovo, tutto bello fresco, appena arieggiato. Benvenuti, benvenuti in questo bel pomeriggio insieme. Allora, come sempre iniziamo lanciando mettendo lì un argomento sul tavolo in modo tale che tutti lo possano vedere, che tutti possano essere al corrente al 335-787-1910. Oggi insieme chiacchieriamo a proposito di soprannomi. Ce l'avete un soprannome? Qual è il vostro soprannome? Va bene tutto, va bene anche Amo, Bro, cose di questo genere. Ne parliamo perché, insomma, mi sembrava un bel argomento per cominciare insieme questo lunedì, così, molto senza stress, molto rilassato. È lunedì pomeriggio, siamo tutti appena ripartiti, un po' stanchini, un po' rintontiti, quindi relax, tranquilli. Qual è il vostro soprannome? Io mi chiamo X, ma tutti mi chiamano Y. Oppure io mi chiamo X, ma a casa mi chiamano in quest'altro modo. 335-787-1910, va bene tutto, come sapete ad Arena vale tutto, messaggi vocali, messaggi scritti, fotografie, quello che volete, a bigliettini lanciati come aeroplanini di carta, anche quelli sono i benvenuti. Parto io che voi mi conoscete con il mio soprannome, che è Doug. Perché il mio nome è Andrea D'Agostino, ma visto che tutti si chiamano Andrea, non è che potevo chiamarmi solo Andrea. Mi chiamano Doug da che ne ho memoria, più o meno. Alle elementari ero Dago, con una O in più. Alle medie pure. Alle superiori invece, non so per quale motivo, ma in realtà lo so, ma tutti mi chiamavano Gigi. Perché c'è Gigi Doug, cioè Gigi D'Agostino, famosissimo

0: Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Spot.
4: Persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
5: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
6: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
7: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
8: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
10: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
11: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
12: Da Bricoplanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Bricoplanet, il negozio più fornito della Sardegna. Bricoplanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: Noemi e Fiorella Mannoia, l'amore si odia su Radio Latte Miele. Nel frattempo devo darvi anche però una brutta notizia, perché è scomparso all'età di 93 anni attore comico Giorgio Bracardi, famoso per essere entrato a far parte della compagnia di Arbore e Boncompagni nel famosissimo programma radiofonico degli anni 70 e anche di Quelli della Notte. Lo ricordano sicuramente i tanti che hanno seguito i suoi simpaticissimi personaggi. Volevamo informarvi di questo. Adesso c'è ancora un momento di informazione, quella sportiva con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1 con Kimi Antonelli a un passo dal titolo dopo il podio guadagnato a Singapore, che gli permette di allungare a più 100 punti sul suo compagno di squadra George Russell. Però bisogna mantenere alta la concentrazione e lui lo sa bene. Dice: sa che sono vicino, ma se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Il gran premio utile per vederlo come vincitore del mondiale sarà il prossimo, quello di Austin in Texas. Passiamo al tennis, al WTA di Pechino, una giornata storica per il tennis cinese grazie al trionfo di Zheng. La numero 54 al mondo batte in due set Mirra Andreeva ed è così arrivata la prima vittoria in un torneo di casa per una tennista cinese. Continuiamo a parlare di tennis con il WTA di Wuhan, il buon esordio per Jasmine Paolini, che supera la ceca Sara Bilencic con il punteggio di 6-3, 6-4. Chiudiamo con la MotoGP. Dopo oltre 4 mesi ce la fa a tornare alla vittoria Marco Bezzecchi. A Sepang l'Aprilia domina in lungo e in largo nella lunga gara, piazzando 4 moto nei primi 4 posti. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele. Lascia

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte Miele, Laura Pausini per aprire questa nuova ora insieme. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio, sì sei tu, bravo, sì è proprio te, ce l'ho proprio con te. E ce l'ho anche con voi, cari amiche e cari amici, l'ascolto. Oggi al 335-787-1910 parliamo insieme di soprannomi. Qual è il vostro, come vi chiamano gli amici, i colleghi oppure in famiglia? Perché può essere anche quello il caso, no? A volte magari uno al lavoro ha il proprio nome e poi a casa ne ha un'altra, giusto? No, può capitare. Come ad esempio capita questa nostra amica che si chiama Giada, che dice: io mi chiamo Giada, ma a casa tutti mi chiamano Gigia. La Gigia. È molto bello, dice: ce l'ho da quando avevo 4 anni. Oggi sono un po' più grande, ma in ufficio sono Giada e a casa sono Gigia. Ecco, anche questo è un po' il senso, no? E poi ci sono i grandi classici, che poi vedremo tra l'altro anche più tardi, perché ne parliamo oggi, però non c'è un motivo valido, perché è uscito da poco proprio la classifica dei soprannomi italiani, quelli che sono più usati. Pensiamo ad esempio Amo, no? Molto popolare, in voga soprattutto tra le ragazze più giovani. Oppure Bro, molto popolare, in voga soprattutto tra i ragazzi più giovani. Oppure anche i vecchi grandi classici come Uè, grande, che è molto, molto lombardo in realtà. Oppure Cumpò, anche quello in realtà è molto siciliano, vero, vero Simo? Ecco. O Zio, quando ero giovane io, insomma, alle superiori tutti si chiamavano Zio e Zia, senza motivo tra l'altro, perché non c'era un vero ragazzo di parentela. Però comunque anche questo è un soprannome. Quindi come venite chiamati un po' dalla vostra cerchia, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dalla vostra famiglia? Io mi chiamo così, ma qua mi chiamano in quest'altro modo. 335-787-1910, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo,

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
2: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Spot.
4: Aiuto! Sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
5: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
8: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
9: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Preddanietta 8.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore su Radio Latte Miele. In questo lunedì pomeriggio si parla di soprannomi. Quali sono i vostri? Quelli che vi vengono attribuiti di più, magari a casa, anche banalmente un diminutivo, invece di essere Simone e Simo, no? Anche quello è un soprannome, perché vale, e soprattutto viene utilizzato nei momenti magari di maggior confidenza tra persone, quando si è in un certo ambiente, e va da sé che insomma scatta subito quel momento lì, il momento del soprannome. Cerchiamo un soprannome. 335-787-1910 e questo è il nostro argomento messo qua sul tavolo di Arena. Vi leggo qualche messaggio arrivato da poco. Allora, questa amica ci si chiama Rosetta e dice: il mio soprannome è La Rosi, me lo diede mio marito quando ci siamo conosciuti. Ancora in paese mi chiamano in questo modo e mi piace tanto ricordarlo. Grazie Rosi, e io ti chiamo Rosi. A questo punto fai parte della nostra grande famiglia, quindi non posso fare altrimenti se non chiamarti Rosi. Poi c'è anche Chiara, e qua rientriamo un po' nell'ambito dei soprannomi legati all'età e legati alla propria generazione, perché Chiara dice: Amo. Io con le mie amiche ci chiamiamo tutte Amo, e quando siamo in più persone è un casino perché si girano tutti quanti. E beh, certo, amo, chi stai parlando, scusa, con me? No, con lei. Ah, ok, vabbè, allora io non c'entro niente. E anche questo è un grande classico, soprattutto quando c'è un soprannome utilizzato da più persone, per più persone, ecco che scatta subito il fraintendimento. 335-787-1910, ti chiamano Mone, Simo? Cioè tua mamma è scritto, la mamma mi chiama Mone, ecco, a me mia mamma mi chiama Andrea, basta. Completo, ma sempre, anche nei momenti in cui non è arrabbiata, ma sei magari Andrea, basta, fine. 335-787-1910, questi quali sono i vostri soprannomi che vi vengono attribuiti magari in famiglia o tra amici? E al 335-787-1910 adesso c'è il disco Latte Miele di questa settimana. Come si

0: Si chiama Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini che abbiamo scelto questa settimana come disco latte miele. Si va, parlava di soprannomi, è uscita una classifica italiana che riguarda proprio il mondo dei soprannomi, quali sono quelli più utilizzati. In molti casi sono soprannomi che possiamo definire generazionali, no? Primo posto, Amo, che è a diminutivo di amore, molto popolare soprattutto nelle gruppi di amiche, ma anche, perché no, ma anche nell'intimità, no? Ma uomo, donna, ciao Amo, tutto bene, cose del genere. È anche molto lombardo, se vogliamo, no? Molto milanese. Comunque si trova al primo posto. Poi ci sono anche grandi classici come Fra, che è un diminutivo di fratello, al secondo posto. Zio, come dicevamo poco fa, molto popolare soprattutto un po' tra quelli della mia di generazione, no? 35-40 anni. Bro, molto più giovanile, molto recente, è una contrazione della parola brother, che è fratello. Anche qui c'è sempre questo senso di appartenenza quasi familiare nei confronti degli amici. E poi ci sono anche quelli però legati soprattutto al territorio, cioè cumpà, come dicevamo all'inizio, frate, che è un allungamento di fratello, però siamo sempre molto territoriali anche in questo caso. E poi ci sono fratm, che è molto in voga soprattutto in campagna, nel napoletano, mbare, siciliano, che vuol dire compare, amico, quindi una persona che ti è vicina. E poi ce ne sono tanti altri, ad esempio vecchio, molto diffuso in Veneto, in Emilia Romagna, però non vecchio così, cioè c'è vecchio, ciao vecchio, e anche quello è un bel modo per rapportarsi con una persona che è vicino. Bomber, oppure anche giovane, vecchio, insomma ce ne sono veramente tantissimi. Quali sono quelli che usate di più, quelli che vi vengono dati più spesso, magari anche una contrazione del vostro nome? Mi viene in mente uno che si chiama Giuseppe, in un attimo è Gio, Pino, Beppe, Peppe, e chi più ne ha più ne metta. Cioè in pratica ogni quartiere c'ha un soprannome diverso, il povero Giuseppe. 335-787-1910 per i vostri messaggi. E Giovanotti è anche questo un po' un soprannome, volendo, no? Perché pochissimi lo chiamano Lorenzo, ma soprattutto lo chiamano tutti quanti Giovanotti, che nasce tra l'altro anche da un errore di battitura di uno dei primissimi cartelli su cui veniva nominato. Lo riascoltiamo con Baciami Ancora.
1: Un bel

0: miele.
1: Arena latte miele.
0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Spot.
6: A Sardegna uno speleologo è bloccato da ieri pomeriggio a 10 metri di profondità all'interno della grotta di Gorropeddu nel territorio di Urzulei in Sardegna. L'uomo vivo e cosciente è rimasto intrappolato a causa di una frana che si è staccata dalle pareti della caverna. Le operazioni per il suo recupero sono in corso, risultano molto complesse. Più di 30 tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, fra i quali medici ed esperti nella disostruzione supportati dai vigili del fuoco, stanno procedendo alla rimozione manuale del materiale che ostruisce l'ingresso della grotta per poter raggiungere l'uomo, che dovrebbe trovarsi sepolto sotto ulteriori detriti di varie dimensioni. È in corso anche il potenziamento del dispositivo di soccorso. Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre, denunciando la carenza di infermieri e operatori sociosanitari nei reparti di degenza. Secondo il sindacato si arriva ad avere soltanto 2 infermieri per oltre 20 pazienti, con un rapporto di 1 a 12 rispetto all'obiettivo di 1 a 6. Una situazione che, avverte il responsabile regionale Diego Murracino, aumenta il rischio di errori e rende difficile garantire un monitoraggio adeguato dei ricoverati. Le criticità maggiori riguarderebbero i reparti del Businco, del Cao e del San Michele. Oltre 250 kg di sabbia e ciottoli e conchiglie prelevati dalle spiagge sarde sono stati sequestrati tra gennaio e settembre 2026 nei porti e negli aeroporti dell'isola. Il bilancio è stato diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che segnala quantitativi vicino a circa 300 kg sequestrati nell'intero anno precedente. Quasi il 75% delle persone coinvolte è di nazionalità straniera. L'agenzia sottolinea l'importanza di affiancare controlli, campagne di informazione rivolte ai turisti. Determinante la collaborazione con Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e altri enti di sicurezza. Luna Rossa è tornata in acqua nel Golfo di Cagliari col suo AC-75, la barca che parteciperà alla prossima America's Cup in programma nell'estate 2027 a Napoli. Per il team si tratta del terzo allenamento della settimana dopo le regate preliminari disputate a Napoli con gli scafi AC-40. Il lavoro si sviluppa su 2 fronti: la preparazione sul campo di regata partenopeo e lo sviluppo tecnico della barca in Sardegna. Il team director Max Sirena ha confermato che gli allenamenti a Cagliari proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il trasferimento a Napoli è previsto tra marzo e aprile 2027, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. L'obiettivo è arrivare alla competizione con un'imbarcazione competitiva e perfezionata. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: L'eleganza non si sceglie, si vive.
11: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
10: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
14: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
15: Al 335-787-1910 oggi si parla insieme di soprannomi. Quali sono i vostri, come vi chiamano i vostri amici, i vostri parenti? Lo vogliamo sapere tra poco. Vi ascoltiamo tutti. Prima il nostro viaggio con Amedeo Minghi.

Nicolas Ramazzotti su Radio Latte Miele. Se bastasse una canzone o se bastasse anche solo una parola, un po' per descriverci e per darci un soprannome. Oggi parliamo proprio di questo, al 335-787-1910. Quali sono tutti quei soprannomi che vi vengono dati in famiglia, nel gruppo di amici, sul posto di lavoro o magari anche a scuola, quando ci andavamo? Vi leggo questo messaggio di Giuseppe da Forlimpopoli. Il mio soprannome è Gino. Nato quando facevo il cameriere, i miei amici hanno cominciato a chiamarmi Gino. Più corto e più facile da pronunciare. È vero, anche quello è un po' il soprannome, perché molto spesso uno gli si dà un nome lungo, anche composito, no? Penso Giancarlo. E subito Gian. Basta, fine, è tagliato sulla nascita. Oppure, ad esempio, mio cugino si chiama Edoardo. Edo, fisso Edo. Grazie Giuseppe. Poi vi leggo quest'altro da parte di, ve lo dico subito, ha perso il nome, scusatemi, arriva Anna, eccola qua. Anna, il mio soprannome da bambina, i miei zii erano inglesi e mi chiamavano Ghost perché sparivo sempre. Stupendo. A volte il soprannome è proprio questo, cioè un soprannome che nasce da una caratteristica tua, magari della tua indole, del tuo carattere e tutte queste cose qua. E poi vi leggo questo messaggio da parte di Francesca. Mi chiamo Francesca, non ho soprannomi particolari se non Fra, o la mia mamma mi chiamava Franci, anche noi ti chiamiamo Franci, eccolo qua. Grazie Franci per essere sempre dei nostri. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi, scritti, vocali, quello che preferite. Noi siamo sempre ben felici di avervi con noi in tutti i pomeriggi qui ad Arena Latte Miele. Beh, ad esempio Vasco è il comandante, no? Giusto? Corretto, il comandante Vasco, soprannominato così dai suoi tantissimi fan. Lo riascoltiamo con questo grande successo dei primi anni 2000 e lui è Vasco Rossi su Latte Miele.

Centinaia di migliaia di soprannomi tra la famiglia, gli amici, i colleghi, insomma, anche lui è uno che ci ha dato sempre tantissimo. L'abbiamo ritrovato con E, canzone del 2005 su Radio Latte Miele, in cui si parla oggi di soprannomi. Quali sono i vostri, quelli che vi sono stati dati magari anche dai vostri amici, dai vostri parenti o dai vostri mariti e mogli, perché anche in quello c'è un del soprannome. Ad esempio, io faccio come sempre il capostipite, no? Perché è il mio ruolo, è iniziare. Inizio io, metto subito le carte in tavola. Io e mia moglie, Topino e Topina. Topino e Topina. Vabbè, dai, ognuno c'ha i propri, perché ad esempio questa nostra amica che si chiama Cristina dice: io e il mio ragazzo ci chiamiamo Ciccio e Ciccia. Ah, bello, sono belli. Quando c'è l'amore, l'importante è quello. Ecco, dicevamo, quando c'è l'amore, l'importante è che ci sia però dell'amore e dell'affetto nel dare un soprannome. Perché vi leggo questo messaggio che ci ha mandato Paolo, che dice: io non posso parlare bene del mio soprannome perché ho le orecchie a sventola dalla nascita, e quindi ho dovuto lottare a scuola contro il bullismo che esisteva ai miei tempi e purtroppo esiste ancora oggi. È un tema sempre molto attuale. È vero, è vero, è vero, è assolutamente vero, caro amico. Paolo, mi dispiace che sia andata così, però purtroppo lo si sa. Purtroppo lo si sa, le persone sono sciocche a volte, e quindi siamo un po' noi a dover essere un pochettino più intelligenti degli altri. A patto che però non si esageri, ecco, diciamo sempre così. Grazie Paolo per averlo condiviso con noi. Intanto si parla di soprannomi oggi. Quali sono i vostri? Quali sono quelli che vi hanno dato i vostri amici, i vostri parenti? Soprannomi affettuosi al 335 787 1910.

0: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Spot. Per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Si riparte! All'ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro.

0: Futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
1: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei

0: I Bundabash per un milione su latte e miele. Oggi al 335-787-1910 stavamo parlando di soprannomi, quelli che vi hanno affibbiato per vari motivi. Leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati negli ultimi minuti. Ad esempio questo da parte di Daniela, che dice: tutti mi chiamano Fata perché mio padre dicevo che era bello come una fata. Grazie, sempre un piacere ascoltarvi. Grazie a te Daniela, grazie di cuore. Abbiamo anche però dei messaggi vocali sempre un po' sul tema dei soprannomi. Sentiamo questo di Roberto, vai.
1: Buongiorno Doug.
0: Ciao.
1: Sono Roberto da Verona.
0: Ciao Roberto, ciao,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Il mio nome è Roberto, come
0: fin qua
1: ti ho appena
0: detto.
1: Mi chiamano Roby.
0: Sì.
1: Rob.
0: Rob, bello Rob.
1: Robè. Questi sono i tre modi di più che mi chiamano.
0: Robè è bello. Robè mi piace molto. Bravo Roberto, grazie, grazie mille per il tuo vocale. E poi vi leggo quello di Barbara. Io mi chiamo Barbara, mi hanno sempre chiamato Barbie, ma finalmente alla mia tarda età ce l'ho fatta e mi chiamano Babi. Oh, è vero, Babi è molto bello, è vero, brava Barbara, grazie per essere con noi. Poi c'è sempre il nostro caro amico Ciuccio dal Messico che dice: buongiorno e buona settimana, saluti da Puebla, io sono Ciuccio e il mio soprannome per tutti è Chus o Chusito. Chusito, molto bello, bravo Ciuccio. E poi vabbè, poi c'è questo accento un po' spagnoleggiante, messicano, che rende tutto molto più interessante. Abbiamo anche un altro messaggio vocale da sentire, vero Simo? Vai.
2: Ciao Doug.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Luciana.
0: Sì?
2: E mio marito mi chiama sempre, insomma, non sempre, qualche volta mi chiama Lu, ma a me non piace perché mi sembra un po' come se chiama un cagnolino. Lu,
0: no.
2: Qui, vieni qua Lu. Potete dirglielo voi di non chiamarmi più Lu. Grazie.
0: Va bene. Ciao. Va bene Luciana, allora mi prendo questa responsabilità. Marito di Luciana, basta! Basta chiamarla Lu, chiamala Lucianina, Luciana, Luci, come vuoi, ma non Lu, ti prego, accogli questa richiesta fatta in Mondovisione su Radio Latte e Miele. Marito di Luciana, ce l'abbiamo con te, ti aspettiamo.
3: Arena Latte e Miele. Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin.
4: 16:58.

0: con te.
1: La canzone di Giorgia su Latte Miele si chiama Parafulmini ed è passato a trovarci settembre.
2: Ciao a tutti.
1: Io ti chiamo Andre.
2: Va benissimo.
1: Va bene, anche sì, perché condividiamo questa sciagura di chiamarci Andrea. Andrea. Intanto benvenuto.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Grazie per essere tornato qua a trovarci su Latte Miele.
2: A voi.
1: E quest'estate abbiamo ascoltato tantissimo, 2 settimane, stiamo ascoltando tantissimo Lentiggini, però prima di parlare di musica facciamo un momento anche di vicinanza con gli amici che ci stanno seguendo. Stiamo parlando tanto di soprannomi oggi. Ad esempio, tutti mi chiamano Doug, che è il diminutivo del mio cognome, perché mi chiamo D'Agostino di cognome.
2: Giusto.
1: Tu ce l'hai un soprannome tra amici o in famiglia?
2: Allora, io mi chiamo appunto Andrea e Settembre è il mio cognome. Lo abbreviano alcune volte facendo Andriset.
1: Ok.
2: Quindi Andriset, Andrew, che mi piace molto. Mm-hmm. Andri, questi.
1: Ok.
2: Sì. Andreuccio, alcune volte mi chiama mio padre. Però sì, questi, semplice, molto semplice.
1: Molto semplice.
2: Andriset, certo.
1: È il più street.
2: Sì,
1: molto street.
2: È molto urban.
1: Molto gang.
2: Sì.
1: Super gang. Allora, ascolta, iniziamo a chiacchierare insieme tra poco perché, vabbè, intanto, 2 settimane, questo è stato uno dei singoli più forti sicuramente dell'estate.
2: Grazie.
1: È uscito uno nuovo da pochissimi giorni, si chiama Lentiggini, ma ne parliamo insieme tra poco.
3: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
1: Tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
3: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
4: Edizione straordinaria! Da Global, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!

0: sicurezza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
1: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele in veranda.
3: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
6: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
7: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
9: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: Questa era due settimane, è venuto a trovarci settembre. Ciao Andrea di nuovo, ciao, buon pomeriggio. È stata una bella sorpresa quest'estate questa canzone.
1: Sono contento.
0: Perché in mezzo a tutto il sole, mare, amore, questa canzone era totalmente in controtendenza rispetto a tutto quella gioia classica estiva. Questa è un po' più malinconica.
1: E quello faccio quello faccio dalla mattina alla sera. No, sono molto contento di questo brano perché ho cercato di musicalmente tenere un'atmosfera, diciamo, leggera, quindi influenzato molto anche dagli anni 80, la batteria anni 80, sì. Questo mood molto fresco, però poi diciamo nel testo anche la melodia è molto cantata, molto, però poi il testo è molto crudo.
0: Sì, assolutamente.
1: Ci sono molte scene di vita quotidiana, di situazioni di vita un po' tristi. E è un mix che sposava bene e non è stato fatto intenzionalmente, cioè nel senso io volevo fare qualcosa sicuramente di diverso dalla solita canzone estiva,
0: certo.
1: Però non è che mi ci sono messo, ho detto ok, ora lo faccio così. È stato tutto molto naturale e questo, diciamo, poi è il, secondo me, l'iter più bello, quando costruisci un pezzo, quando è naturale, quando esce tutto molto spontaneamente.
0: Perché poi anche nel ritornello c'è questa gran bella apertura,
1: sì,
0: in cui proprio secondo me, poi l'avrei visto anche sicuramente nei live andando in giro, ti viene proprio da cantarlo,
1: sì,
0: ti fa, porta proprio in quella direzione di gridare e mollare un po' i freni di, sì, tutti i giorni, no?
1: Io me ne accorgo molto durante i live, dove io ho una grande connessione col pubblico, un momento per me bellissimo quello dei live, e mi accorgo proprio che la gente sotto il palco la urla, la grida.
0: Certo, beh, è quello, è proprio quello. Il bello è quello.
1: Quello è bellissimo.
0: Il proprio bellissimo.
1: Sì.
0: Ma a me, io quando ho letto questa cosa qui, adesso che parlando sempre di due settimane, della serenata al contrario,
1: sì,
0: che hai fatto sotto un balcone a casa di qualcuno, com'è nata la cosa? Cioè, prima sei stato contattato da questa tua fan che ti ha proposto la cosa?
1: Lei in realtà era una mia amica.
0: Ok, lei era una mia amica.
1: Okay, sì, sì.
0: Non l'avevo letto male.
1: No, lei era una mia amica e eravamo per strada. E eravamo nella zona vicina dove abita questo ragazzo,
0: sì,
1: e non so se io o lei, chi dei due ha detto ma vogliamo fare sta pazzia così. Lei aveva bevuto uno spritz in più,
0: okay,
1: e quindi era molto, diciamo, trascinata da questa cosa e condizionata da questa cosa, quindi siamo andati sotto casa sua, abbiamo preso una cassa da casa di un altro amico che abitava lì vicino.
0: Ah, vi siete proprio organizzati,
1: sì,
0: cioè...
1: Ma io l'ho bloggata tutta questa cosa, è stato tutto dai, se andiamo, una cassa chi ce l'ho io, andiamo sotto casa.
0: Fantastico, sì, cioè, sì, nell'improvvisazione l'organizzazione,
1: sì,
0: è andata,
1: sì,
0: tutta,
1: sì,
0: alla super
1: grande. È stato
0: grande
1: lì su due piedi, però ci siamo divertiti.
0: Ma aperto la finestra?
1: Sì, sì, lui è uscito. Sì, sì, sì. Però poi non è successo niente.
0: Vabbè, dai.
1: Non
0: vabbè,
1: sono tornati insieme. Però.
0: Vabbè, però è stato bello, divertente,
1: sì,
0: farlo lì così. Molto bene. Senti, ascoltiamo un'altra che,
1: sì,
0: è proprio il tuo ultimissimo singolo e si chiama Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo

0: questa invece è la nuova canzone di settembre, si chiama Lentiggini, è passato a trovarci qua in studio con noi e ne parlavamo anche un po' fuori onda. L'interpretazione nel video di questa canzone è la tua magistrale, cioè Davide Donatello subito.
1: Sei troppo buono. No, però mi sono divertito molto a dirigere il video, e cioè diciamo ad idearlo, a pensarlo e poi insomma a metterlo in scena. Io avevo un po' paura perché dicevo, sarò in grado 3 minuti e mezzo di canzone a insomma
0: raccontiamolo per chi non l'ha visto, è un lungo piano sequenza, cioè una scena senza tagli, senza montaggio, praticamente è solo il tuo primissimo piano in auto,
1: sì, con l'auto che cammina insomma, e ci sono io dentro che piango, mi dispero, però insomma vivo la canzone, vivo la canzone, e ho detto lo immaginavo così un po' diciamo con una patina anche più old nella colorazione, avevo questa visione.
0: Confermo,
1: l'ho fatto, è venuto.
0: Molto bene. Ma a me piacerebbe un po' chiacchierare con te di un'altra cosa. Io e te ci conosciamo da tanti anni. Forse io e te abbiamo fatto la prima intervista, una delle primissime. Tu avevi 16 anni, allora eri veramente molto piccolo. Hai fatto una gavetta lunghissima e oggi rivederti qua da noi a Latte Miele per me intanto è molto bello, perché vuol dire che hai lavorato bene per tutti questi anni.
1: Grazie.
0: So che recentemente hai anche un po' cambiato tante cose del tuo lato artistico, del tuo lato musicale, perché sei entrato a far parte di un management importante, una nuova etichetta che io un po' nel mio vedo come se fosse un po' il Barcellona delle etichette discografiche, nel senso tanti talenti giovani, tanta voglia di fare, un management forte. Come la stai vivendo questo grande cambiamento? Perché è molto importante secondo me.
1: Ma guarda, io faccio musica, ho sempre scritto musica e non certo l'ambiente in cui ti trovi cambia perché ti fa sentire più più pronto a determinate situazioni, ti fa sentire più tranquillo in altre situazioni. Sono molto contento della musica che sto facendo in questo periodo, quindi generalmente sto bene e quindi per questo sto scrivendo belle canzoni e sono contento di trovarmi in un gruppo di persone che credono nel progetto e danno diciamo appoggio alle mie idee, e viva la musica.
0: E viva la musica, anche perché questi primi due tasselli immagino ti stiano portando anche alla definizione di un album, qualcosa di nuovo.
1: Infatti per questo diciamo sto scrivendo tanta musica e poi uscirà qualcosa veramente di più completo, di più strutturato, più avanti nel tempo, e chi vivrà vedrà. Lo dico sempre a sta frase, perché la verità, chi vivrà vedrà.
0: Va bene, quindi per ora
1: chi non vivrà vedrà.
0: Non abbiamo date, non abbiamo orizzonti. Va bene, fai bene, lasciamolo lì. No. Andre, io ho preparato un gioco per te.
1: Ok, ci sono.
0: Allora, visto che hai fatto la serenata sotto al balcone dell'ex della tua amica, allora io ho immaginato la stessa situazione, però persone diverse.
1: Ok.
0: Decidi tu se è una tua canzone o quella di qualcun altro. Va bene. Partiamo da, come sempre, uno un po' facile. Un ex.
1: Chi porto con me a fare la serenata?
0: No, che canzoni gli dedichi?
1: Che canzone si può dedicare a un ex?
0: Vabbè, una delle tue recenti, dai, ci
1: ma
0: può stare.
1: Ma sì, dai, Lentiggini,
0: va bene. Una crush, un amore più recente, un'infatuazione più recente.
1: Che poi è finita, infatuazione finita?
0: Ma che ne so.
1: Dai, allora 2 settimane.
0: Va bene.
1: C'è tutta la playlist.
0: Allora, il tuo capo del lavoro, un possibile capo. Intanto qua ridono perché, giustamente.
1: A Natale fu.
0: Ok. Allora, cambiamo argomento. Il tuo vecchio professore di matematica.
1: Ah, la mia vecchia professoressa di matematica.
0: Magari è un bel rapporto,
1: sì,
0: però.
1: Sì. Ma non so che cosa le dedicherei. E Di Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente.
0: Sì, bravo, vai.
1: Voglio bene.
0: La chiudiamo con il tuo dentista.
1: Il mio dentista.
0: Vai sotto casa del tuo dentista e gli dedichi una canzone. Non so com'è, che rapporto hai col mondo.
1: Oh,
0: col mondo dentistico. Il mio è terrificante. Ortodontico.
1: No, un bel sorriso, quindi happy di Ferry Williams.
0: Benissimo, bravo. Oh, settembre superato a pieni voti.
1: Oh, grazie.
0: Grazie Andre per essere stato con noi. Ricordiamo, è uscita Lentiggini, 2 settimane, una bellissima canzone, anche Lentiggini era altrettanto. Grazie. E a presto con il nuovo album e tante belle cose.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Un saluto. Ciao a tutti. Arena Latte Miele.

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: E se chiude un'Arena Latte Miele, apre un open bar con Alessandra Tropiano. Ciao Ale.
3: Ciao Doug.
2: Ciao, buonasera a te. Buonasera a te. Senti, con gli ascoltatori stiamo parlando di soprannomi.
3: Ok.
2: Qual è il tuo? Che allora, ti davano magari da bambino ancora oggi.
3: Uno banalissimo, da Alessandra diventa Ale. Uh-huh. Uno che invece mi fa molto arrabbiare e guarda, mi dà fastidio già parlarne qui con te. È quello che il mio fidanzato ha deciso di coniare quando mi vede in modalità boomer, modalità anzianotta, no, d'inverno, con la coperta eccetera. Mi chiama Sandrina. Non è un bel soprannome.
2: Adesso che lo so.
3: Tu non chiamarmi così però, no.
2: Perché sennò so già che mi tiri i bicchieri.
3: Ecco, esatto.
2: Però abbiamo un ultimo messaggio vocale, che prima con l'intervista di settembre ci siamo un po' persi, però sentiamo questo messaggio perché è bellissimo, sentite.
4: Ciao, vi sto ascoltando dalla macchina.
2: Ciao.
4: E vi vorrei dire che il mio soprannome da bambina era Gallina.
2: Aria.
4: Io mi chiamo Silvia.
2: Sì.
4: E mia sorella, dispettosa, mi voleva far arrabbiare, mi chiamava Gallina.
2: Eccolo là.
4: Poi quando ho incontrato mio marito avevo i capelli a spazzola con una piccola cresta e lui ha iniziato a chiamarmi prima Galette.
2: Okay.
4: E poi sono diventata di nuovo Gallina.
2: Perfetto.
4: E quindi tuttora io sono Gallina.
2: Era destino.
4: E io chiamo lui Gallino. E noi due, gli amici, si chiamano affettuosamente i Gallini.
3: Bello.
2: Grazie Silvia. Numero uno. Comunque era destino che continuasse con la Gallina.
3: E diciamo che tra Gallina e Sandrina, ragazzi, qua
2: è una bella lotta. È una bella lotta. Va bene Ale, io ti saluto. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie Simo. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenor è a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
10: Spot.
11: Farmacisti di Arilu Pharma e scopri i trattamenti preparati su misura nel nostro laboratorio. Parafarmacia Arilu Pharma, via Bardabasso 1, Sassari.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
12: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
13: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
14: Benvenuti da Lumen.
13: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
14: Vivi il gusto, vivi Lumen.
13: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
15: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
14: E dove?
15: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
16: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
13: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene.
0: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
17: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
18: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: E ci siamo, tra pochissimo parte il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Prima però il consueto viaggio indietro nel tempo agli anni 60 con Pino Donaggio e la sua Io che non vivo, e dal 1983 Ricchi e poveri, Made in Italy.

iniziare alla grande con ritmo il nostro open bar di questo lunedì 12 ottobre. Io sono Alessandra Tropiano al bancone di questo open bar ufficialmente dal lunedì al venerdì qui su Radio Latte Miele. Ci teniamo compagnia con dei buoni cocktail, non dico ottimi perché ci sto ancora lavorando, qualche nocciolina da sgranocchiare, quindi curiosità da ogni parte del mondo, e poi oggi che è lunedì e che sono sicura voi abbiate un po' fatto serata in questo weekend, beh, ho qualche consiglio di salute e benessere per riprenderci un po', rimetterci in forma dopo un weekend, spero, almeno per voi festaiolo. Stiamo insieme fino alle 20 con appunto tantissime notizie. Voglio partire però, dato che questo è l'inizio ufficiale del nostro open bar, dalle presentazioni. Quindi, quanti di voi si ricordano come mi chiamo? Ve l'ho detto 30 secondi fa, ma secondo me qualcuno si è già dimenticato. Parliamo proprio di questo argomento fra poco, del fatto che purtroppo, sì, molto spesso ci dimentichiamo il nome delle persone non appena si presentano, e quindi intanto fatemi sapere se vi è mai capitato di dimenticarvi immediatamente il nome di una persona che si è presentata, o magari se c'è qualche figura particolare correlata, scrivetemelo al 335 787 1910. Fra poco poi parliamo anche di come funziona il nostro cervello da questo punto di vista. Nel frattempo però arriva Neck dal 1998 con Se una regola c'è.

0: Neck con Se una regola c'è qui su Radio Latte Miele, mentre abbiamo appena aperto le porte del nostro open bar. Io sono Alessandra Tropiano e oggi parliamo di presentazioni, perché la parte più difficile nel presentarsi a una persona nuova è sicuramente il ricordare come si chiama. Ce lo conferma anche la scienza. Non siete insomma, non è che avete poca memoria o c'è qualcosa che non funziona nel vostro cervello, anzi, pensate che secondo la scienza i nomi propri sono semplicemente tra le informazioni più difficili da ricordare per il nostro cervello. Quindi, se appena vi siete presentati non vi ricordate come si chiama l'altra persona, ok, è ok, va bene, non c'è nessun problema. Perché? Perché il nostro cervello spesso non aggancia un significato, no, a questi nomi, e quindi fa più fatica a ricordarseli per questo. Ad esempio, i nomi Marco, Giulia, Anna non ci dicono niente, no, sulla persona che abbiamo davanti, e così questa informazione scivola man mano via lentamente e sparisce nel giro di qualche secondo. Insomma, è proprio una questione di cervello e di come funziona. Se poi ci mettiamo insieme il fatto che quando conosciamo una nuova persona, beh, siamo anche molto attenti, no, a fare una bella impressione, a dire correttamente le nostre informazioni eccetera, ecco che lì poi il nome dell'altro ce lo dimentichiamo. Fra poco voglio sapere se anche a voi capita di dimenticare i nomi delle persone che conoscete al 335 787 1910. Nel frattempo però, fra poco, ho sempre un'altra curiosità collegata a questo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla

0: Tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Spot.
7: Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Tubo rotto.

0: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
1: Non posso.
0: Avanti, tolga la mano.
1: Le ho detto che non posso.
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
4: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predanietta 8. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.

0: finire.
1: Non me lo so spiegare dal 2004, Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele durante il nostro open bar, mentre effettivamente non ci sappiamo spiegare come mai il nostro cervello, quando ci presentiamo a una persona nuova, puntualmente si dimentica il nome di quell'altra persona. Abbiamo capito che è una cosa normale, capita a tutti, e che dipende dal fatto che il nostro cervello non riesce immediatamente ad associare, no, il nome della persona a un qualcosa che poi effettivamente crea un ricordo. C'è però una buona notizia, perché come per tutte le cose possiamo allenare il nostro cervello, in questo caso a ricordarsi dei nomi delle persone che incontriamo per la prima volta. Come funziona? Semplicemente bisogna inserire il nome appena sentito, magari nella frase successiva, oppure associarlo a un dettaglio della persona che può aiutarne la memorizzazione. Vi faccio un esempio: se scopriamo che quella persona si chiama Luca e mio fratello si chiama Luca, beh, allora verrà certamente più facile. Però se quella persona si chiama Tommaso e non conosciamo nessuno di nome Tommaso, forse conviene dire: ah, Tommaso, ah, che cosa fai nella vita, che lavoro fai? Quindi cercare di iniziare ad usare quel nome, perché così il cervello più facilmente si abituerà a pronunciarlo e quindi a ricordarlo. Le vostre gaffe sul dimenticarsi i nomi le voglio sentire al 335 787 1910. Siamo carichissimi per la seconda ora del nostro open bar, fra pochissimo.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eravamo giovani.

0: nel cuore.
1: Il nuovo singolo di Max Pezzali, Le ali, apre la seconda ora insieme del nostro Open Bar, sempre qui su Radio Latte Miele. Io sono Alessandra Tropiano e stiamo parlando di presentazioni di una persona che appunto conosciamo da pochi secondi, di cui puntualmente ci dimentichiamo il nome, ma questa è un'altra questione, perché a proposito di presentazioni e di conoscersi, nella nostra ora dedicata alle noccioline, a quelle curiosità così un po' leggere da sgranocchiare che arrivano da ogni parte del mondo, vi porterò in Giappone, perché pare che questo fenomeno del dating online, del conoscersi insomma tramite un'applicazione, beh, non sia molto di moda, sia anzi un po' passato di moda, e viene introdotta una nuova incredibile figura, quella del consulente di dating. Ormai abbiamo bisogno anche di una persona effettivamente al posto dell'intelligenza artificiale, per chi magari l'ha usata, che ci insegni un po' ad approcciarci agli altri per trovare la nostra anima gemella. Non solo, è lunedì, quindi parleremo anche di rimettersi in forma, di fitness, e a proposito di forma fisica vi porterò a scoprire una persona di 61 anni che ha battuto un nuovo record del mondo per quanto riguarda appunto l'attività fisica, il tenersi in forma, che io sto invidiando particolarmente, dato che è iniziato ottobre, ma in palestra ci sono tornata davvero da pochissimo. Fra poco le nostre noccioline.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Spot.
3: Assari, manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda-Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: La dedica di Ernia qui su Radio Latte Miele, che mi dà un po' l'assist per la prima nocciolina del giorno di questo open bar, perché una dedica di una canzone d'amore quando si sta insieme sarebbe cosa gradita. Ecco, parliamo di relazioni e parliamo di relazioni che cominciano, i primi approcci verso il conoscere un'altra persona. C'è chi per esempio si dimentica direttamente il nome di come quell'altra persona si chiama, c'è chi invece magari è un po' più timido, anche specie per cultura. Ecco, in Giappone sta spopolando una nuova figura che aiuta proprio le persone a connettersi, a trovare l'anima gemella, perché abbiamo capito, le app non stanno più tanto funzionando, è un trend abbastanza in discesa quello del conoscersi online, e quindi serve in questo caso in Giappone a molti una persona che faccia un po' da tramite. Si chiama un consulente di dating ed è quella persona che ti aiuta a trovare l'anima gemella, perché intanto si mettono le cose in chiaro, perché spesso il problema quando si conosce una persona online è quello del non volere magari le stesse cose, c'è chi vuole una relazione seria, qualcuno vuole invece qualcosa di più leggero, eccetera. Quindi con questo consulente si fa anche una panoramica di ciò che una persona vuole e quindi va a fare già una selezione, no? È un po' come un colloquio di lavoro rispetto ai profili che possono matchare, che possono funzionare. Chi vuole un matrimonio si rivolge a questo consulente di dating, che innanzitutto è una presenza umana e costante, una sorta di amichetto al tuo fianco, no? Che ti batte la mano sulla spalla e ti dice vai, ce la potrai fare a trovare l'amore. Ma c'è di più, perché fa anche tante altre cosette interessanti, ve le svelo fra poco, perché nel frattempo arriva San Giovanni.
1: È un altro giorno in

0: buonanotte, canta San Giovanni qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar in cui stiamo parlando di relazioni fra persone, specialmente di relazioni che cominciano e che magari proseguono. Parliamo di una branca specifica delle relazioni, ovvero quelle sentimentali, quelle d'amore, perché sta spopolando in Giappone questa nuova figura che altro non è che un consulente di dating, cioè una persona che tu assumi e la paghi anche tanto, tra l'altro, perché è una sorta di iscrizione con un pagamento continuativo. All'inizio paghi qualche centinaio di dollari, poi però prosegui ovviamente con la consulenza e quindi anche col pagamento, che dovrebbe aiutarti in questo caso a trovare l'anima gemella, dato che insomma sembra che le app non stanno funzionando. Tra i suoi compiti di questo consulente, oltre a individuare quelle che potrebbero essere le figure adatte per te a seconda di appunto cosa chiedi, cosa hai bisogno, anche delle indicazioni che possono essere banali, però comunque aiutano persone che magari sono un po' timide, un po' impacciate. Ad esempio ti indica come vestirti, come affrontare un primo incontro, quindi magari quali argomenti, no, tirare fuori. Vengono pensate addirittura organizzati alcuni appuntamenti di prova dove il cliente simula una sorta di primo appuntamento romantico con il proprio tutor. La cosa mi sta facendo particolarmente ridere, ma secondo me è anche molto importante, perché io purtroppo sono stata dei primi appuntamenti fallimentari dove forse un consulente di dating avrebbe potuto aiutare. Nel frattempo continua la nostra buona musica, ovviamente durante il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. I vostri messaggi come sempre al 335 787 1910, ma ci ascoltiamo anche un po' di buona musica italiana, in questo caso dal 2017 arriva Ermal Meta con Vietato Morire.
1: Ricordo

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricominciare.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Spot.
5: Uomini e mezzi per un'operazione di soccorso che viene definita particolarmente complessa e delicata va avanti da ieri sera sui monti tra Orzulei e Baunei. L'intervento per il recupero di Luca Olmetto, speleologo di 31 anni di Codrongiano, si è incastrato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu sotto un cumulo di massi e detriti. L'escursionista era impegnato nell'esplorazione con la fidanzata quando la parete ha ceduto, bloccandolo dentro il cunicolo. Man mano che procedono con lo scavo e la rimozione del materiale, i soccorritori devono provvedere al consolidamento delle pareti mediante il posizionamento di tavole di contenimento. Per evitare ulteriori cedimenti e consentire l'avanzamento in condizioni di maggiore sicurezza, in mattinata è arrivato un elicottero per il trasporto di ulteriori materiali e attrezzature necessarie alla messa in sicurezza dell'ambiente, con l'obiettivo di consentire ai soccorritori di raggiungere Olmetto e procedere alla rimozione della terra e delle pietre sotto le quali si trova bloccato. È stato ritrovato sabato mattina il corpo di Marcello Fini, 32enne sassarese, disperso in mare dalla mattina precedente a Stintino. Il giovane era caduto in acqua mentre pescava con la canna dalla scogliera nella località di Scoglietti. A individuare il cadavere sotto costa e non lontano dal punto della caduta sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione della scomparsa. Il corpo è stato recuperato e trasferito al molo della Guardia Costiera di Porto Torres. Settembre 2026 è registrato il miglior risultato di sempre per l'ospitalità alberghiera nel nord Sardegna, con un'occupazione media delle camere dell'85% contro l'82,92% dello stesso mese del 2025. Secondo Federalberghi Confcommercio, il turismo si conferma solido anche dopo agosto, trainato soprattutto dai visitatori stranieri che rappresentano il 75,68% delle presenze. Alghero ha raggiunto un'occupazione dell'88,38%. Castelsardo si è avvicinata al 90. Positivi anche i risultati del Golfo dell'Asinara, 79,89. Per ottobre le prime stime indicano un'occupazione intorno al 65%. Le prospettive future dipenderanno anche dai nuovi collegamenti aerei internazionali e dalla capacità di contenere l'aumento dei costi. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
11: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera. Che buona!
12: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
14: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
15: Segue il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Tra poco ascoltiamo qualche vocale, ma prima un viaggio indietro nel tempo agli anni 80 con Loredana Bertè e la sua Ninna Nanna, e poi dal 1996 Ron Tutti.

0: Angelo dal 1996, Ron, di cui tra l'altro parlavo fuori onda con il nostro regista Simone, perché mio papà è un grande fan di Ron, ovviamente. Ciao papà, dato che ci stai ascoltando, e nella mia galleria c'è un bellissimo selfie di mio papà e Ron, per cui il povero Ron non ha neanche potuto fare un viaggio aereo tranquillo, ma con mio papà di fianco che gli chiedeva i selfie. Tornando a noi, parlavamo di nomi e di quanto sia difficile a volte ricordarsi il nome di una persona appena conosciuta. Sentiamo questo vocale.
1: Ciao, sono Gabriella da Palermo, 53 anni.
0: Ciao Gabriella.
1: A me è capitato con un professore di dimenticare Tomasita Masse. Si è presentato tre volte al centro in tutta la sua superbia ed arroganza. Mi ha detto: "Cosamento, signora, cosamento".
0: Ecco. Cara Gabriella, sai che capita anche a me molto spesso quando noto un qualcosa nelle persone che non mi piace, in questo caso magari questo fare, ecco, un po' arrogante, io completamente rimuovo e mi dimentico il suo nome, quindi non sei la sola. Fatemi sapere al 335-787-1910 se anche a voi capita di non ricordare i nomi delle persone appena presentate, o se, come per la signora Raffaella che ci scrive, c'è qualche gaffa, anche qualche episodio dietro. Nel frattempo la buona musica di Radio Latte Miele prosegue. Questa la sto per cantare a squarciagola fuori onda, ve lo assicuro. Loro sono i Sonora e questa è L'Amore.

0: sonora con l'amore qui su Radio Latte Miele. Ditemi, vi prego, che l'avete cantata a squarciagola anche voi, perché sono quelle canzoni da karaoke ogni ora del giorno. E poi che bello il karaoke in macchina, la guida tornando verso casa. Ci avviciniamo alla prossima ora di Open Bar, in cui parleremo di tornare in forma e di qualche consiglio di salute e benessere. Allora, per entrare un po' nel mood, ve l'avevo già promesso qualche tempo fa, parliamo di un nuovo record del mondo che è stato battuto da una 61enne in America, originaria del Canada, perdonatemi, che ha battuto un record incredibile, cioè quello per il maggior tempo in cui ha resistito nella posizione di plank, che tutti coloro che fanno un po' di palestra anche a livello basso come me conosceranno, una posizione in cui il mio tempo record si aggira intorno ai 32-33 secondi. Ecco, questa fantastica donna, Jane Wilde, lei si chiama Donna Jane Wilde, nome particolare, ha mantenuto questa posizione di plank, pensate, per 5 ore consecutive. E io non mi sento di dire altro se non wow, sono sconvolta da ciò. Lei tra l'altro è una trainer sui social, insegna come rimanere in forma, anche passata a una certa età, ma mi sembra se la stia cavando alla grande, dato questo record incredibile che ha battuto. E lei è stata, pensate, nella posizione di plank dalle 15.03 alle 20.03, un ottimo modo insomma per passare il pomeriggio. Noi lo facciamo con la buona musica sempre di Radio Latte Miele.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di

0: tip.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da

0: L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484.
1: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
6: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
7: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
8: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione?
10: Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

The Colors, un ragazzo, una ragazza qui su Radio Latte Miele, mentre parliamo effettivamente di conoscenze, di tutti quei casi in cui un ragazzo si presenta a una ragazza e puntualmente si dimentica come si chiama. Aspettiamo altri vostri messaggi al 335 787 1910 sulle eventuali gaffe che avete fatto nel dimenticarvi il nome di una persona che si era appena presentata. Ora però stiamo per entrare nella nostra fase benessere, quella del lunedì, della nostra terza ora insieme di Open Bar, in cui parliamo appunto di salute, di benessere, di stare in forma. Ecco, pare ci sia un animale che non è pienamente consapevole della sua forma fisica, perché secondo una recente ricerca dell'Università di Budapest, i nostri gatti sanno quanto sono alti ma non quanto sono larghi. Quindi un gatto è in grado di capire effettivamente la sua altezza ma non quanto ha mangiato, o quando, nel mio caso, perché io possiedo dei gatti abbastanza larghetti, la forma fisica non va benissimo. È stato fatto questo esperimento in cui sono stati sfidati alcuni gatti a passare in delle aperture ovviamente via via più strette, ci sono anche dei video in circolazione sui social, e in alcuni casi i buchi sono stati ridotti in orizzontale, in altri in verticale. Ecco, nei buchi in verticale non c'era problema, una certa il gatto capiva che da lì non sarebbe passato e quindi ha rinunciato. Coi buchi in orizzontale, nonostante la fessura fosse molto molto molto stretta, niente, il gatto cercava lo stesso di infilarsi e di provare a sgusciare così, nonostante poi la sua corporatura non glielo permettesse. Insomma, un'altra curiosità così divertente che ci arriva in questo caso dal mondo felino. Ma altra buona musica come sempre, quella di Radio Latte Miele.

0: Bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 19 e 1.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa con Madame Amica qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar. Mentre ci siamo, cari amici ascoltatori, se questo weekend vi siete comportati un po' maluccio dal punto di vista del mangiare, del bere, insomma, poi qualche sgarro ovviamente ce lo concediamo e diciamolo, fa bene anche proprio al nostro umore, beh, questa è quell'ora della settimana in cui cerchiamo di tornare un po' in forma, magari con qualche consiglio, suggerimento per prenderci un po' più cura di noi, anche se talvolta insomma sono solo dei piccoli gesti che però migliorano e come la situazione. Oggi parliamo di una tematica a me molto cara, da ghiro quale sono, ne vengono sempre dette di tutti i colori perché sono una persona a cui piace dormire almeno 9 ore, e qui in molti diranno ma come, io ne dormo 7, 6, 5 e poi vado a lavoro lo stesso. Ecco, se dormite poco, i problemi che arrivano insieme al essere un po' così rintontiti quando ci svegliamo al mattino, beh, sono diversi e li approfondiremo fra poco, perché il sonno fa invecchiare prima? E questa è la domanda che ci poniamo, a cui risponderemo fra poco durante il nostro open bar.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro. E con 2 prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
6: L'economia.
5: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2020 26 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: La tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Si riparte! All'ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
7: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
8: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
9: Latte miele. Latte miele.
10: Che rumore fa la felicità?
8: Radio Latte miele.
9: La tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente Giulia Bresch qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar. E quanto sarebbe bello, cari amici ascoltatori, dormire serenamente, beatamente, almeno 7-8 ore per notte. Sì, siamo una generazione di insonni, questo lo conferma la scienza, e facciamo sempre più fatica a dormire, anche poi a causa degli schermi, di tutti gli stimoli a cui siamo sottoposti. Abbiamo cattive abitudini, specie per prima di dormire, ma ci arrivano dei dati che forse dovrebbero farci un attimo rimettere in regola per quanto riguarda proprio il dormire, perché secondo gli scienziati l'insonnia, ovvero il dormire troppo poco, è addirittura, pensate, un problema di salute pubblica trascurata. Quindi la carenza di sonno ha in realtà molti più effetti negativi del solito avere le occhiaie, le borse sotto gli occhi o comunque del non essere particolarmente performanti, ecco, durante il giorno. Dormire poco infatti influisce negativamente su tutto l'organismo, dalla memoria al sistema immunitario, dal metabolismo ai processi di riparazione dei tessuti, perché ormai ce lo insegnavano anche a scuola ai tempi. Dormire non è solo uno stato passivo in cui ci mettiamo in una sorta di stand by, clicchiamo il bottone e andiamo in stand by. No, in realtà quando dormiamo il nostro organismo lavora, così come il nostro cervello, e durante il sonno, in particolare quello REM a onde lente, quindi quello profondo, vengono consolidati per esempio i ricordi, permettendoci di rinsaldare, quindi immagazzinare nel cervello tutte le cose che viviamo. Ma dormendo poco male si riducono anche i processi di apprendimento, non solo durante il sonno il corpo fa una sorta di depurazione, quindi vengono eliminate tutte quelle scorie, come ad esempio la beta amiloide, che è una proteina che se ce n'è troppa nel nostro cervello rischiamo di sviluppare di più rispetto al solito la malattia di Alzheimer. Insomma, lo stiamo capendo che dormire è fondamentale. Fra poco andiamo a capire poi effettivamente come si può migliorare il nostro sonno, ci proviamo. Nel frattempo arriva Cesare Cremonini con Paparazzi. Come

E Paparazzi di Cesare Cremonini, il disco Latte e Miele della settimana durante il nostro Open Bar. Cesare Cremonini, per cui cresce tantissimo l'attesa in vista di una collaborazione pazzesca che farà con Salmo, l'ho annunciato sul suo profilo. Attendiamo tutti il 20 ottobre per la presentazione di questa collaborazione a Londra, ma non solo, il 23 proprio di questo mese uscirà Amateur, la title track del prossimo album di Cremonini, quindi insomma tanta trepidazione per queste nuove canzoni che sentiremo anche su Radio Latte e Miele. Nel frattempo parlavamo di sonno e di quanto la mancanza di sonno faccia male a praticamente tutto il nostro corpo. Non c'è cellula, insomma, che non soffra l'insonnia o il dormire troppo poco. Di altro che cosa succede? Beh, che pensate che una persona che dorme una media di 6 ore per notte, quindi molti di voi all'ascolto probabilmente faranno le ore piccole in questo senso, ha un rischio di mortalità, pensate, superiore del 13% rispetto a chi dorme tra le 7 e le 9 ore, e causa anche, ed è causa anche secondo uno studio, dell'aumento di incidenti stradali e sul lavoro e anche di errori medici. Insomma, l'abbiamo capito che dormire troppo poco fa male a ogni componente del nostro corpo. Fra poco cerchiamo di capire anche come possiamo dormire meglio e soprattutto come possiamo dormire di più, partendo dal fatto che comunque il sonno è una scelta, un'imposizione. Ah, una certa, cari amici, spegniamo il telefono, spegniamo la TV e andiamo a nanna prima. Quanto è bello dormire, tra l'altro. Nel frattempo, a proposito di bello, loro sono Paolo e Chiara, una coppia incredibile che ci riporta al 1997 con Amici come prima.

0: Sciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
2: Daniele è in veranda.
3: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
4: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
5: I preparati Arilu Pharma arrivano anche a casa tua. Spediamo in tutta Italia. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
8: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
9: E mentre prosegue il nostro open bar in compagnia qui su Radio Latte Miele, è tempo per un altro viaggio indietro nel tempo, agli anni 60 con Fabrizio De André, PFM, l'indimenticabile Bocca di Rosa, e gli anni 80 con Paola Turci, Bambini. Latte Miele.
10: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva

0: Paola Turci con Bambini qui su Radio Latte Miele durante il nostro Open Bar. Un piccolo salto indietro al 1989, mentre stiamo parlando di benessere, di salute, di tutte quelle cose che insomma ci aiutano a stare meglio, a stare bene. E una di queste, ovviamente, cari amici dell'ascolto, è il sonno. Abbiamo parlato di tutti i danni che il dormire poco crea al nostro corpo, e fidatevi, sono tantissimi. Praticamente ogni cellula del nostro corpo è messa a dura prova quando le ore di sonno la notte sono troppo poche. Ma amiche all'ascolto, il sonno è anche un po' un rituale di bellezza, perché quante volte si parla appunto di sonno di bellezza? Perché cosa succede? Che quando si dorme troppo poco, tra appunto i vari problemi che si creano al nostro corpo, lo noterete anche voi, c'è anche un effetto sulla nostra pelle, che è quello della perdita di acqua, quindi della disidratazione. Perché? Perché dormire poco danneggia questa funzionalità della barriera, proprio della nostra pelle, della barriera epidermica, di mantenere l'idratazione corretta, proprio perché il corpo fa fatica insomma a rigenerarsi. Quindi fare un bel sonnellino, o meglio dormire almeno 8 ore per notte, e fa bene anche alla nostra pelle, vi fa invecchiare meno, vi fa sembrare sempre delle giovincelle bellissime senza rughe. E quindi un altro motivo per andare a dormire prima la sera e per concedersi almeno le 7-8 ore di sonno che sono raccomandate da tutti i medici. Nel frattempo il salto indietro, questa volta nel 1994, con Raff e la sua Stai con me.
1: Stai con me.

0: di Raff dal 1994 qui su Radio Latte Miele, mentre nel nostro open bar stiamo parlando di quanto male faccia dormire poco. Eh sì, ce lo dice la scienza e tutti i vari effetti negativi che ha sul nostro corpo, tra cui l'apparire anche più invecchiate, care amiche. Ci sono quindi qualche consiglio, qualche piccolo suggerimento per dormire meglio, soprattutto addormentarci prima la sera. Innanzitutto spegnere questi dispositivi. Andrebbero spenti smartphone, tablet, il PC, ma anche la TV, almeno 30-60 minuti prima di coricarci, per evitare che la luce blu blocchi la melatonina, che è colei che ci permette di entrare man mano nelle braccia di Morfeo. Non solo aiuta molto andare a dormire a orari regolari, quindi cercare di mantenere la stessa routine anche nel fine settimana, e pensate un po', fare sport con regolarità durante il giorno, meglio al mattino o al primo pomeriggio, quindi non a ridosso proprio dell'ora di andare a dormire, è una cosa che aumenta proprio la voglia di dormire. Sarà perché ci stanca, ma anche il metabolismo del nostro organismo poi ha funzionato, è come di dovere, facendo sport, e quindi poi ha voglia di rilassarsi. Non solo, occhio anche alla temperatura della camera, perché la temperatura ideale per favorire l'addormentamento dentro la stanza dovrebbe essere di 16-18 gradi, non di più. Qui potremmo aprire un capitolo su coloro che nelle grandi città quest'estate hanno dormito anche con 30 gradi, o meglio hanno provato a dormire ma non ci sono riusciti. Comunque, insomma, l'obiettivo è sempre quello: cercare di dormire tanto e bene aiuta la nostra salute.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Spot.
9: Ricerca e innovazione, docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
10: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
12: Al Bandiera Gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service.

0: Nieda 37R e ad Olbia, via Maldive.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: L'eleganza non si sceglie, si vive.
7: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
6: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.

La voce è quella inconfondibile di Giusy Ferreri dal 2009 con Stai Fermo Lì qui su Radio Latte Miele, e fermi tutti perché è arrivato il momento di salutarci, cari amici ascoltatori. Il nostro open bar giunge ai titoli di coda in questo lunedì 12 ottobre. La buona notizia è che ci rivediamo domani per un'altra puntata con tante buone notizie, perché il martedì è proprio la giornata dedicata alle buone notizie che allietano un po' il fatto che sì, purtroppo sarà solo martedì, ma la passiamo insieme questa settimana come sempre dalle 17.30 alle 20. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia oggi, per i vostri messaggi. Domani abbiamo un menù particolarmente gustoso, ma come fanno tutti, non vi spoilerò niente, vi dico solo di risintonizzarvi domani alle 17.30 per il nostro ben bar, anche se in realtà la musica, quella buona di Radio Latte Miele, prosegue H24 e non solo. Fra poco un bellissimo viaggio al centro della musica con Anna Patti, e sono curiosa davvero di sapere che cosa avrà in serbo per noi. Lo scopriamo fra poco. Nel frattempo ancora qualche brano e poi ci salutiamo.

0: 20 in punto.
1: E ci siamo alla fine del nostro open bar del lunedì, ma lascio il timone ad Anna Patti. Ciao Anna.
2: Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti.
1: Io ho una domanda per te Anna,
2: sì,
1: perché
2: vai.
1: Oggi abbiamo parlato di quelle piccole gaffe che si fanno,
2: sì,
1: quando due persone si conoscono e,
2: sì,
1: immediatamente ti dimentichi il nome della persona che si è appena presentata. Chiedo, è una cosa che capita anche a te?
2: Allora, parlavamo di vecchiaia poco fa fuori onda, no? Prima, fino a qualche anno fa, io mi ricordavo i nomi di chiunque, cioè anche persone incontrate una sola volta nella vita.
1: Okay.
2: E di solito ero il riferimento per amici e parenti, no? Arrivavano vicino a me, come si chiama? Cioè magari persone viste. Ecco, adesso con l'età sto un po' perdendo colpi e allora ogni tanto ripiego su quella roba, secondo me, tristissima.
1: Sì.
2: Ciao cara!
1: Cara, anche io!
2: Terribile! Che io trovo una cosa orribile.
1: È vero, perché poi le persone lo sanno che non ti stai ricordando il nome e gli stai dicendo caro cara.
2: Adesso che l'ho detta poi in onda, rimane tra di noi, no? Certo, no.
1: Abbiamo
2: certo
1: sdoganato questa casa. Se ti consola, io non mi sono mai ricordate in realtà i nomi delle persone,
2: ecco,
1: quindi non
2: vedi?
1: È neanche la vecchiaia, proprio una cosa che non funziona, un bug.
2: Vabbè, può essere.
1: Vabbè,
2: sì,
1: non solo memoria, ma musica tra poco.
2: Tra pochissimo al centro della musica, vi aspetto.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte Stelle.
6: 13 ottobre, buona giornata a tutti. Per l'Ariete queste sono delle giornate un pochino faticose, ma come dico sempre anche fruttuose. L'unica cosa è attenzione alle spese, alle questioni economiche. In amore cerca di ravvivare la relazione, magari con nuove esperienze, creando un momento speciale. Toro, poca energia, qualche tensione. Ecco, evitare le provocazioni è meglio. Ho spiegato che tutte le scelte fatte in questo periodo non dico che sono soggette a ripensamento, ma sono quasi una sfida. In amore, nel lavoro, è come se ti impuntassi, ecco, come se volessi a tutti i costi qualcosa. Devi essere certo di ciò che desideri. Gemelli, desideri di cambiamento, nuove opportunità, ma attenzione all'indecisione, perché da luglio, forse perché ci sono state più offerte, forse perché si è mosso un po' tutto, probabile che tu abbia avuto anche dei ripensamenti. Magari hai accettato una cosa e poi l'hai rifiutata. Cerca di essere più coerente nel lavoro. Per quanto riguarda l'amore, Venere è neutrale, quindi che ha una storia la tiene, che non ce la attende, ma senza tanta ansia. Cancro, giornata positiva per i progetti, il lavoro, nuove collaborazioni. In amore puoi recuperare serenità, vivere anche dei momenti molto intensi. E Leone, un po' di stanchezza oggi la prova, le responsabilità sono eccessive, possono pesare. In amore serve pazienza per superare distanze e tensioni, devi prenderti cura di te. Vergine, cambiamenti, nuove conoscenze aprono prospettive interessanti, favoriti nuovi progetti e le collaborazioni, ma non trascurare il riposo, perché di recente c'è stato un po' di stress. Per la Bilancia meglio evitare gelosie e sospetti in amore. Nell'ambito del lavoro tu vuoi fare grandi cose, Saturno in opposizione parla di rallentamenti, magari semplicemente di situazioni che devi accettare tuo malgrado, però sappiamo che la Bilancia è maestra dei compromessi e della diplomazia. Lo Scorpione ha una crescita personale notevole, buone le capacità anche di collaborazione. In amore non escludo conferme, nuove conoscenze, impegni troppo vincolanti sia a livello sentimentale che lavorativo però andrebbero esclusi. È probabile che tu ti senta non demansionato ma comunque pieno di incarichi, fai tante cose e magari ricevi uno stipendio non adeguato. Il Sagittario energia e determinazione ce l'ha, sono favoriti i progetti, le decisioni importanti, cerca però il dialogo con la famiglia per eventuali incomprensioni che possono nascere anche in queste ore. Il Capricorno dovrebbe iniziare a pianificare gli obiettivi ambiziosi per il 2027, le collaborazioni possono aiutare a crescere, in amore è importante essere presenti e disponibili. Acquario, piccoli ostacoli sul lavoro, tensioni familiari, c'è anche un po' di nervosismo, spese per la casa, magari per un impiccio, un guasto. Insomma, lo sai che ogni tanto ci sono questi eventi di vita pratica che ti fanno arrabbiare. Valuta strade alternative e fai attenzione alle parole per evitare discussioni in amore. Pesci, giornata favorevole per metterti in luce, seguire le intuizioni e sviluppare nuove idee. Non lasciarti scoraggiare dalle critiche, perché possono arrivare opportunità interessanti anche in amore. D'altronde il tuo fascino non si discute, soprattutto in questo particolare periodo dell'anno, quindi invito i cuori solitari a guardarsi attorno. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Bambole di pezza qui su Radio Latte e Miele, sta per cominciare una nuova settimana di Al Centro della Musica. Tra poco partiamo con questa puntata del lunedì, puntata molto molto ricca e con qualche sorpresa. Arriviamo tra poco.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
9: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 40.

0: nuovo singolo di Marco Mengoni si intitola Giornate Perse qui su Radio Latte e Miele e noi siamo pronti per cominciare con Al Centro della Musica sigla.
1: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica.
2: Al Centro esatto della Musica.
1: Al Centro della Musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, pronti a cominciare questa puntata e anche una nuova settimana. Puntata molto ricca, come vi dicevo prima, avremo un viaggio ovviamente tra poco che ci ricondurrà verso gli anni 2000 e parleremo proprio della nascita dell'indie italiano che si è strutturato proprio nei primi anni 2000. Ma abbiamo una novità e una sorpresa per tutti voi, perché oggi è lunedì e da oggi avremo delle citazioni cinematografiche dai grandi classici del cinema e allora abbiamo anche così una sigletta, perché insomma lunedì sulla Rai tanti anni fa c'erano proprio le novità del cinema e c'era questa sigla. Avete riconosciuta sicuramente un grande classico di Lucio Dalla e stasera cominciamo da un film che è un grande classico, dall'impero colpisce ancora, Star Wars. La scena iconica dove c'è Yoda con Luke Skywalker, l'astronave si è appena impantanata nella palude e Luke è un po' preoccupato di non riuscire a tirarla su. Sentite cosa dice Yoda.
3: No. Ora non la tireremo più fuori.
4: Così sicuro sei tu? Sempre per te non può essere fatto. Tu non senti ciò che dico.
3: Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso.
4: No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato.
3: D'accordo, ci proverò.
4: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.

0: può fare la PFM con questa canzone che è un invito a non fermarsi, a cogliere le occasioni per poter, come dire, evadere dalle convenzioni della realtà di tutti i giorni e per cambiare, per realizzare quello che davvero si vuole. E anche quando le occasioni sembrano essere perse, sembrano sfumate, sfuggite, a un certo punto dice il treno se n'è andato e sei rimasto qui, la canzone suggerisce di non darsi per vinti, perché poi basta poco per essere liberi, basta poco per realizzare se stessi, basta poco per cambiare le cose, esattamente come diceva Yoda nella citazione dalla quale siamo partiti questa sera.
1: Batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop.
2: Al centro della musica.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: Sardegna decine di uomini e mezzi per un'operazione di soccorso che viene definita particolarmente complessa e delicata va avanti da ieri sera sui monti tra Orzulei e Baunei. L'intervento per il recupero di Luca Olmetto, speleologo di 31 anni di Codrongiano, si è incastrato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu sotto un cumulo di massi e detriti. L'escursionista era impegnato nell'esplorazione con la fidanzata quando la parete ha ceduto, bloccandolo dentro il cunicolo. Man mano che procedono con lo scavo e la rimozione del materiale, i soccorritori devono provvedere al consolidamento delle pareti mediante il posizionamento di tavole di contenimento. Per evitare ulteriori cedimenti e consentire l'avanzamento in condizioni di maggiore sicurezza, in mattinata è arrivato un elicottero per il trasporto di ulteriori materiali e attrezzature necessarie alla messa in sicurezza dell'ambiente, con l'obiettivo di consentire ai soccorritori di raggiungere Olmetto e procedere alla rimozione della terra e delle pietre sotto le quali si trova bloccato. È stato ritrovato sabato mattina il corpo di Marcello Fini, 32enne sassarese, disperso in mare dalla mattina precedente a Stintino. Il giovane era caduto in acqua mentre pescava con la canna dalla scogliera nella località di Scoglietti. A individuare il cadavere sotto costa e non lontano dal punto della caduta sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione della scomparsa. Il corpo è stato recuperato e trasferito al molo della Guardia Costiera di Porto Torres. Settembre 2026 è registrato il miglior risultato di sempre per l'ospitalità alberghiera nel nord Sardegna, con un'occupazione media delle camere dell'85% contro l'82,92% dello stesso mese del 2025. Secondo Federalberghi Confcommercio, il turismo si conferma solido anche dopo agosto, trainato soprattutto dai visitatori stranieri che rappresentano il 75,68% delle presenze. Alghero ha raggiunto un'occupazione dell'88,38%, Castelsardo si è avvicinata al 90. Positivi anche i risultati del Golfo dell'Asinara, 79,89. Per ottobre le prime stime indicano un'occupazione intorno al 65%. Le prospettive future dipenderanno anche dai nuovi collegamenti aerei internazionali e dalla capacità di contenere l'aumento dei costi. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predanied 8.
4: Caduta dei capelli? Intervieni subito. Da Arilu Pharma prepariamo trattamenti a base di minoxidil. Chiedi consiglio ai nostri farmacisti. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Di questa sera che ci riporta agli anni 2000, la musica indie italiana, quattro nomi che hanno segnato quel genere, che hanno aperto anche la strada a quelli che sono arrivati dopo. Si comincia con gli After Hours e quello che non c'è.

After Hours con Quello che non c'è, che ci portano proprio a parlare della musica italiana indipendente degli anni 2000. Negli anni 2000 diciamo che era in forte fermento, aveva già cominciato a farsi strada alla fine degli anni 90, nel 2000 diciamo prima anche si struttura, e proprio gli After Hours sono stati un po' la colonna portante del rock indipendente italiano. Hanno un po' ridefinito il concetto stesso di indie, facendolo andare dai piccoli club dall'underground alla conoscenza da parte di tutti, grande successo ovviamente per loro. E poi questa grande capacità della band di Manuel Agnelli di essere allo stesso tempo popolare, indipendente e alta, usando dei testi che sono sempre appunto molto lirici, metaforici, sicuramente lontani da ciò che è convenzionale. E poi lo stesso Manuel Agnelli ha fatto, dicevo prima, da apripista, perché poi ha coltivato un sacco di progetti collettivi, di festival, dando anche l'opportunità ai giovani di potersi esibire e di farsi strada nel mondo del rock indipendente italiano. Quella canzone che abbiamo appena ascoltato, Quello che non c'è, dall'album omonimo, segna proprio uno spartiacque nella carriera anche degli After Hours. È un po' un abbandono dalle chitarre distorte degli esordi a favore di un rock più emotivo, un po' più spoglio, basato anche su strumenti come il pianoforte o come anche diciamo gli archi, a una forte linea melodica ed un testo anche in questo caso molto profondo, che esplora il vuoto che c'è e anche la possibilità di poter rinascere proprio da quel vuoto. Un altro che ha segnato fortemente la scena indipendente italiana nei primi anni 2000 è stato proprio lui. Adesso lo ascoltiamo con uno dei suoi primi successi. Stiamo parlando di Riccardo Sinigallia con Bell'amore. Bell'amore.

suo album omonimo del 2003, considerato tra l'altro dalla critica come uno dei migliori dischi d'esordio del periodo. Diciamo che Riccardo Sinigalli ha un po' plasmato il suono della musica indipendente italiana, diciamo meglio anche romana, dei primi anni 2000, nella sua doppia veste appunto di cantautore e solista estremamente raffinato, come abbiamo appena sentito, e di produttore e autore di alcuni dei più grandi successi di quel periodo. Pensiamo semplicemente al lavoro svolto con i Tiro Mancino nella produzione dell'album La descrizione di un attimo, o il lavoro fatto con Frankie & Energy MC nel brano Quelli che ben pensano. Lui era stato tra i primi a pensare che il rap potesse confluire anche nella musica pop, e lo stesso poi ha fatto di recente anche con Coez, lavorando appunto all'album Non erano fiori di Coez e anche al debutto di Motta con l'album molto apprezzato anche quello La fine dei vent'anni. E poi appunto con canzoni come questa che abbiamo appena sentito, molto molto raffinate, che insomma lasciano il segno sicuramente nella musica indipendente dei primi anni 2000. Un altro dei gruppi che ha decisamente cambiato le cose nella musica indipendente all'inizio del millennio sono stati proprio loro, i Baustelle. Anche loro hanno delle caratteristiche ben precise, anche loro hanno dei testi molto molto molto particolari. Ascoltiamoli insieme con uno dei loro grandi successi dal 2005, Baustelle con Un romantico amico.

0: senza stile.
1: I Baustelle con Un romantico a Milano. Abbiamo scelto una delle canzoni più famose dei Baustelle, ma anche un po' quella che è diventata un inno generazionale. La loro capacità, quella di traghettare, diciamo così, il cantautorato classico italiano in un mondo nuovo fatto anche di rock, di elettronica piuttosto internazionale, la possibilità anche di far diventare l'indie sì colto, cinematografico, pop, e nel caso dei Baustelle a volte anche snob. E questa loro capacità di avere dei motivetti leggeri, apparentemente divertenti, con dentro dei testi ironici, a volte veramente anche feroci, e pieni di citazioni letterarie, riferimenti cinematografici, riferimenti anche a icone del pop, creando proprio un codice proprio culturale in cui la nuova generazione potesse davvero rispecchiarsi. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla musica indie degli anni 2000 si conclude con Dente.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Mori. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.

0: Bisogno di più attenzione? Questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

candente con Vieni a vivere da uno dei suoi album più iconici, diciamo così, L'amore non è bello, che è diventato un vero e proprio cult generazionale, e lui ha un po' aperto la strada a tutti quelli che sono venuti dopo. Basti pensare semplicemente a Bruno Arisas con questa scrittura che in effetti è ironica e piena di doppi sensi e che parla soprattutto di vita quotidiana, di quello che accade tutti i giorni. Proprio questa è una canzone, una proposta, una canzone d'amore, è una proposta di convivenza completamente spogliata dai cliché romantici del pop tradizionale. Non promette amore eterno o scenari da favola, invita semplicemente l'altra persona a condividere la realtà più

0: semplice, a volte in maniera anche disarmante, e anche nella musica decide di essere, diciamo, di spogliarsi di tutto, basta semplicemente una chitarra, questo è un pezzo molto acustico, e una storia da raccontare per poi poter, diciamo, dall'indie diventare mainstream, che è quello che ha fatto lui, ma che è quello che hanno fatto, insomma, i gruppi e le voci che abbiamo sentiti in questo viaggio questa sera dedicato proprio alla musica indipendente italiana degli anni 2000. Come sempre dopo un viaggio noi torniamo ai giorni nostri, lo facciamo con le novità, e allora arriva il nuovo singolo di Paolo Iannacci insieme agli Elio e alle Storie Tese, il pezzo si intitola Politically Topless, novità qui su Radio Latte Miele al Centro della Musica.
1: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?

0: problema. Cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
5: Al centro della musica.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ad aprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato, che è in regia. Seconda ora insieme a voi, molto ricca, e stasera scopriamo l'album che ci accompagna questa settimana. E che album! Torniamo degli anni Ottanta, album di grande sperimentazione ma molto molto importante per i Mattia Bazar, ovvero Tango. E poi abbiamo un viaggio da fare insieme a voi questa sera con la nostra parola guida, un viaggio prezioso, vi dico solo questo, la parola guida. Poi la scopriremo più tardi e come sempre ci sono tutte le nostre novità, rimanete con noi.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
5: Sassari, tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Danieda 37.
8: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
9: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
10: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
11: Latte e miele.

Orietta Berti con Nina Zilli e Danti con Maledetto Settembre, e noi siamo pronti per parlare dell'album che ci accompagnerà questa settimana, un grande successo dei Mattia Bazzar, ovvero Tango. Dentro questo album c'è anche uno dei loro singoli simbolo, ovvero Vacanze Romane, ma questo è l'album che traghetta in qualche modo la band verso un nuovo periodo di grande sperimentazione, grazie anche alla presenza di Mauro Sabbione e di Roberto Colombo. Allora, Mauro Sabbione aveva sostituito Piero Cassano, che aveva deciso di uscire dalla band, ed è proprio l'uomo nuovo, diciamo, delle tastiere, molto attento agli impulsi tecnologici e soprattutto molto attento appunto alle nuove tecnologie di quel momento, tant'è che traghetta davvero Mattia Bazzar in una epoca di grandissima sperimentazione, suoni elettroniche, canzoni che sono veramente pazzesche, assurde, e in questo aiuta anche Aldo Stellita, che scrive dei pezzi assurdi, davvero questa forse è la parola giusta, come questo che stiamo per ascoltare, che è stato l'altro singolo insieme a Vacanze Romane che ha presentato questo album al grande pubblico. E tra l'altro, insomma, questo album è anche contenuto nella lista

Fatti a Bazar con Electroshock dal loro album Tango, che abbiamo appena cominciato a riascoltare insieme a voi, che sarà protagonista questa settimana. Gli stessi Mattia Bazar avevano dichiarato a proposito di questa canzone, di quell'album, che in quel

i loro pezzi, ma sono riusciti a metterla dentro qualcosa di unico che li ha caratterizzati, senza copiarli, cedendo a quel genere qualcosa di particolare, che era dovuto proprio anche agli elementi che facevano parte della band. Diciamo prima ad Aldo Stellita, in questa canzone si parla di malattia mentale, che comunque insomma non era un argomento tanto usato dalla musica italiana, e questa canzone è proprio una serie di immagini quasi visionarie, ma tutti i pezzi che fanno parte di questo album sono stati un po' scritti così da Aldo Stellita, una serie di immagini visionarie particolarissime, parole perfette ad incastrarsi su questa musica fortemente sperimentale. E dicevamo appunto l'altro nome, quello di Mauro Sabbione, che era l'esperto, chiamiamolo così, di elettronica, di musica che veniva appunto da fuori Italia, e il loro produttore Roberto Colombo. Tutto il resto poi lo faceva la voce straordinaria di Antonella Ruggero, a cui era possibile far cantare davvero di tutto, anche appunto canzoni così particolari come questa, come Electroshock, che è diventato un grande classico tra l'altro dei Mattia Bazar, oltre che un classico della sperimentazione proprio degli anni Ottanta. Domani sera torneremo su questo album e ascolteremo ancora una canzone. Adesso invece torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità. È 45 questo singolo che abbiamo già ascoltato qui al Centro della Musica, si intitola La Direzione Giusta.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
2: Cambi Fenica, lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
3: Il secondo viaggio qui al Centro della Musica, come sempre a quest'ora è il nostro viaggio tematico. Ad accompagnarci stasera una bellissima parola, diamante, quattro canzoni che parlano d'amore, di resilienza e di bellezza. Si comincia con Zucchero, Diamante.

0: Album Oro Incenso e Birra, bellissima canzone che Zucchero ha dedicato alla sua nonna che si chiamava appunto Diamante, e canzone che Zucchero però ha affidato alla penna e alle mani di Francesco De Gregori, perché lui stesso, come ha raccontato tante volte, era preoccupato che, parlando della nonna, visto il rapporto così forte, il grande amore che lo legava a lei, potesse diventare troppo sdolcinato, e allora appunto ha chiesto aiuto a Francesco De Gregori, che ha scritto questa poesia bellissima, perfetta tra l'altro per Zucchero, che ci riporta anche a un tempo preciso, quindi alla campagna della pianura padana emiliana nel dopoguerra, a questi bellissimi racconti, a questo cielo diamante che appunto ricorda anche gli occhi della nonna di Zucchero. Canzone veramente bellissima e molto molto poetica, come anche la prossima canzone che vede insieme ai due grandi della musica italiana, altri due, prima parlavamo di Zucchero e De Gregori, in questo caso Mina e Ivano Fossati, Luna Diamante.
1: Non voglio ballare,

0: Fossati, Luna Diamante, proprio da quell'album Mina Fossati, questo bellissimo pezzo che parla di una storia d'amore finita e di una lei che però in qualche modo ancora aspetta che questo amore possa tornare, in qualche modo ci spera. Canzone bellissima, dicevamo, grazie alla voce di Mina, alla penna di Ivano Fossati, e questa Luna Diamante che illumina la notte con questa luce gelida, malinconica, specchio proprio della solitudine, della tristezza di chi aspetta il ritorno della persona amata e non sa in realtà se tornerà. Quindi un po' come un diamante che riflette la luce in modo nitido, in modo geometrico, questa luna che anche dice, insomma, fa male al cuore, dice a un certo punto nella canzone. Pezzo che tra l'altro era la colonna sonora di un film, La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek. Il nostro viaggio con la parola diamante continua, in questo caso sono diamanti, Negramaro con Elisa e Giovanotti.
1: Non è

0: stella di mare.
1: Negramaro con Elisa e Giovanotti Diamanti, e qui insomma c'è sì una storia d'amore, un grande amore sicuramente, anche una grande amicizia quella che lega i Negramaro ad Elisa e a Giovanotti, tutti insieme per questo pezzo che era stato firmato da Giuliano Sangiorgi e coprodotto da Andro e 6PM, pezzo che ha avuto anche grande successo. E qui i Diamanti hanno una doppia visione, diciamo così, perché in una frase della canzone dice: tanto so che mi inganni, non indossi diamanti e mi giuri di odiarmi. La consapevolezza che l'altra persona sta mentendo, probabilmente magari per proteggersi, perché si sente in difficoltà, e questo non indossare i diamanti significa proprio questo, che non sta mostrando la sua natura vera, più pura, preziosa, esattamente come i diamanti, si sta nascondendo magari dietro ad una bugia per difendersi, ma i diamanti dall'altra parte simboleggiano anche l'infinito, l'eternità, e quindi non indossarli in qualche modo significa che c'è qualcosa che non va, che questa storia è a un punto di rottura, ad una fase di difficoltà. Tutto però poi sul finale sembra poter dire che c'è una speranza, no? Che un grande amore può sempre ritornare a ricomporsi. Tra pochissimo il nostro viaggio dedicato alla parola diamante si conclude con Giorgia.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Spot.
6: Nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Giorgia con Diamanti, anche qui colonna sonora, anche qui torna Ferzan Ospete, che il film si intitolava appunto Diamanti. Ancora una volta Giorgia torna a collaborare con lui, lo aveva già fatto per La finestra di fronte scrivendo Gocce di memoria. E quest'altro pezzo in cui Diamanti ci parlano di resilienza, di una grande forza, una grande capacità di rinascere, di superare il dolore, di ritrovare la luce dentro di sé anche negli altri. E quindi insomma un invito anche a credere nell'amore, nel presente, in quella forza che permette poi appunto di brillare come diamanti, di essere eterni e indistruttibili esattamente come i diamanti. Bellissima canzone, ma anche bel film. Se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo, è un film tutto al femminile che parla proprio della forza e della bellezza anche delle donne. Il nostro viaggio si è appena concluso e adesso noi torniamo al 2026 con le nostre novità. Ci sono West Cross e Tara, qui su Radio Latte Miele c'è L'ultimo coccodrillo.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del lunedì di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per aver scelto noi anche stasera, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani come sempre dalle 20 alle 22 per una nuova puntata di Al Centro della Musica. Voi rimanete qui perché tra poco l'ottima musica continua grazie a Rewind. E noi chiudiamo come sempre con le canzoni che chiudono gli album degli artisti italiani. In questo caso abbiamo scelto i Pooh dal 1983, l'album si chiamava proprio così come la canzone Tropico del Nord. Buonanotte.

0: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot.
2: Sabrumer. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predda Niedda, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: Latte e miele.

0: secondo pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al bandiera gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service bandiera gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: I preparati Arilu Pharma arrivano anche a casa tua. Spediamo in tutta Italia. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
6: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanietta 37R. E ad Olbia via Maldive.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Latte Miele.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Latte, 13 ottobre, buona giornata a tutti. Per l'Ariete queste sono delle giornate un pochino faticose, ma come dico sempre anche fruttuose. L'unica cosa è attenzione alle spese, alle questioni economiche. In amore cerca di ravvivare la relazione, magari con nuove esperienze, creando un momento speciale. Toro, poca energia, qualche tensione, ecco, evitare le provocazioni è meglio. Ho spiegato che tutte le scelte fatte in questo periodo non dico che sono soggette a ripensamento, ma sono quasi una sfida in amore, nel lavoro. È come se ti impuntassi, ecco, come se volessi a tutti i costi qualcosa. Devi essere certo di ciò che desideri. Gemelli, desideri di cambiamento, nuove opportunità, ma attenzione all'indecisione, perché da luglio, forse perché ci sono state più offerte, forse perché si è mosso un po' tutto, probabile che tu abbia avuto anche dei ripensamenti, magari hai accettato una cosa e poi l'hai rifiutata. Cerca di essere più coerente nel lavoro. Per quanto riguarda l'amore, Venere è neutrale, quindi chi ha una storia la tiene, chi non ce l'ha attende, ma senza tanta ansia. Cancro, giornata positiva per i progetti, il lavoro, nuove collaborazioni. In amore puoi recuperare serenità, vivere anche dei momenti molto intensi. E Leone, un po' di stanchezza oggi la prova, le responsabilità sono eccessive, possono pesare. In amore serve pazienza per superare distanze e tensioni. Devi prenderti cura di te. Vergine, cambiamenti, nuove conoscenze aprono prospettive interessanti, favoriti nuovi progetti e le collaborazioni, ma non trascurare il riposo, perché di recente c'è stato un po' di stress. Per la Bilancia meglio evitare gelosie e sospetti in amore. Nell'ambito del lavoro tu vuoi fare grandi cose, Saturno in opposizione parla di rallentamenti, magari semplicemente di situazioni che devi accettare tuo malgrado, però sappiamo che la Bilancia è maestra dei compromessi e della diplomazia. Lo Scorpione ha una crescita personale notevole, buone le capacità anche di collaborazione. In amore non escludo conferme, nuove conoscenze, impegni troppo vincolanti sia a livello sentimentale che lavorativo, però andrebbero esclusi. È probabile che tu ti senta non demansionato, ma comunque pieno di incarichi, fai tante cose e magari ricevi uno stipendio non adeguato. Il Sagittario energia e determinazione ce l'ha, sono favoriti i progetti, le decisioni importanti, cerca però il dialogo con la famiglia per eventuali incomprensioni che possono nascere anche in queste ore. Il Capricorno dovrebbe iniziare a pianificare gli obiettivi ambiziosi per il 2027, le collaborazioni possono aiutare a crescere, in amore è importante essere presenti e disponibili. Acquario, piccoli ostacoli sul lavoro, tensioni familiari, c'è anche un po' di nervosismo, spese per la casa, magari per un impiccio, un guasto, insomma lo sai che ogni tanto ci sono questi eventi di vita pratica che ti fanno arrabbiare. Valuta strade alternative e fai attenzione alle parole per evitare discussioni in amore. Pesci, giornata favorevole per metterti in luce, seguire le intuizioni e sviluppare nuove idee. Non lasciarti scoraggiare dalle critiche, perché possono arrivare opportunità interessanti anche in amore. D'altronde il tuo fascino non si discute, soprattutto in questo particolare periodo dell'anno. Quindi invito i cuori solidari a guardarsi attorno. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Non mancate all'appuntamento con le stelle.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
9: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
8: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
9: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
10: Innamorarsi. Latte Miele.

0: all'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
1: L'eleganza non si sceglie, si vive.
0: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.
3: Nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1978.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui non

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.